0: Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Ciao piccola, è una notte che gira bene questa, e se fra tutte le anime in ascolto ci sei anche tu, chiudi gli occhi un attimo, sarà come se io fossi ancora lì. E così, mentre la prossima canzone arriva,

ancora è che questa è proprio una notte che gira bene. Gira talmente bene che posso quasi sentire i tuoi pensieri, quasi toccarli, semplicemente respirando.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: weekend. Benvenuto al weekend.
1: Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 11 su Radio Punto c'è Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend, ogni sabato, ore 11 con me, Alessandro Parodo su

0: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Sono le 3:00.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it.

Radio Punto. Se il mondo assomiglia. In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: rubato.
1: In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque. Sono le 4:00.
2: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Q. Semplicemente ovunque.

fiori né gente, soltanto un furgone. Ma lì dove andranno staranno benone. Io lavoro al bar di un albergone, porto sul caffè chi fa l'amore. E io sarò fissata, ma non so perché non mi va di dare più la chiave.

0: Radio Pool, semplicemente ovunque.
1: Sono la strega in cima al rogo, una farfalla che imbraccia il fucile.

Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: Ehi, sì, dico proprio a te che ora ascolti la radio. Posso farti una domanda? Ma se vuoi ascoltare un po' di buona musica, tu dove vai? Non perderti in giri inutili. Per sentire la musica più bella bisogna andare al centro. Al centro della musica. Ogni sabato su Radio Punto alle 18 c'è...
1: Al centro esatto della musica.
0: Al centro della musica con Angelo Moscara. Il weekend a Radio Punto è a base di divertimento e grandi successi con Al centro della musica.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Radio Punto. Se il mondo assomiglia. In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre. E sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

all'ora della pennichella pomeridiana non vuoi sentire nessun lamento. Vuoi rilassarti e goderti un po' di relax o pace? Radio Punto pensa proprio a te. Con Lilia, il sabato e la domenica pomeriggio ci si rilassa con le storie divertenti, le stranezze e le curiosità da tutto il mondo. Alle 15 ti aspetta Slow Time. E non fare scherzi. Tieni gli occhi aperti

0: in tutto il mondo. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Sono le 6:01.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

alle prese con una verde milonga. Il musicista si diverte, si estenua e mi avrai, verde milonga, che sei stata scritta per me, per la mia sensibilità

e ammesso che la milonga fosse una canzone, bene io l'ho svegliata e l'ho guidata a un ritmo più lento, così la milonga rivelava di sé molto più

Non ti dica descansate, niño, che continuo io. Ah, io sono qui. Sono venuto a suonare. Sono venuto a danzare. E di nascosto ad amare.

Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show. Un viaggio sonoro con notizie e curiosità, con il meglio della musica dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show, restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show, accomodatevi in poltrona, il viaggio.

0: Radio Punto. Semplicemente ovunque. Sono le 7:02.
1: Buongiorno Alto Milanese, tutte le mattine a partire dalle 7, musica, notizie, informazioni del traffico e curiosità con gli amici di Radio Punto.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il

0: Previsioni del tempo a cura di Trebimete.
1: Un saluto e un ben ritrovati da Nikos Chiodetto di Trebimeteo a un aggiornamento con le previsioni per la giornata di mercoledì 10 giugno, quando ci sarà un cedimento dell'anticiclone al nord Italia, complice dell'arrivo di correnti più fresche oceaniche che innescheranno entro il pomeriggio rovesci a sfondo temporalesco su Alpi e Prealpi, temporali che sconfineranno anche verso la pianura padana, soprattutto tra Lombardia e Triveneto. Attenzione a temporali localmente di forte intensità con colpi di vento e grandinate non escluse. Al centro-sud una situazione invece decisamente più stabile e tranquilla, ma si farà sentire il caldo con massime che in alcune località supereranno i 30 gradi. Ulteriori dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trebimeteo.
0: In tutto il mondo ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: ogni mattina latte e croissant e il buon risveglio della tua radio. Buongiorno Alto Milanese.
1: Ciorma! Questo silenzio cos'è? Sveglia! Tutti a rapporto da me. Spugna! Pendaglio da forca! Possibile che nessuno si muova. Ma sono noi

0: Previsioni del tempo a cura di Trebi Meteo.
1: Un saluto e un ben ritrovati da Nikos, che ho detto, di Trebi Meteo, a un aggiornamento con le previsioni per la giornata di mercoledì 10 giugno, quando ci sarà un cedimento dell'anticiclone al nord Italia, complice dell'arrivo di correnti più fresche oceaniche, che innescheranno entro il pomeriggio rovesci a sfondo temporalesco su Alpi e Prealpi, temporali che sconfineranno anche verso la pianura padana, soprattutto tra Lombardia e Triveneto. Attenzione a temporali localmente di forte intensità, con colpi di vento e grandinate, non escluse. Al centro-sud una situazione invece decisamente più stabile e tranquilla, ma si farà sentire il caldo con massime che in alcune località supereranno i 30 gradi. Ulteriori dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trebi Meteo.

Era il 1961. Il suo esordio cinematografico sarebbe arrivato solo 8 anni dopo. Ma Al Pacino frequentava già una scuola per attori e a soli 21 anni venne arrestato perché trovato in possesso di un'arma da fuoco non registrata e con tanto di movente per un omicidio. Lui si difese sostenendo di girare con una pistola in tasca per immedesimarsi meglio nel ruolo di un personaggio che doveva interpretare. Nessuno gli credette, ma alla fine fu scarcerato su cauzione. Chissà che cosa avranno pensato qualche anno più tardi gli agenti che lo arrestarono.

0: latte e croissant e il buon risveglio della tua radio. Buongiorno Alto Milanese.
1: Due minuti, un libro.
2: Cosa resta di una scomparsa dopo anni di silenzio? Ossa, speranze e bugie. E quattro famiglie che aspettano di sapere se il loro lutto può finalmente avere un volto. Ciao, sono Gianluca Melilli, bentornate e bentornati a Due Minuti Un Libro, la vostra pausa quotidiana tra le storie. Se anche tu scrivi libri che raccontano le verità sepolte sotto la superficie, su 2minutiunlibro.it trovi tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Stiamo parlando del libro di Daniele Mencarelli. Si chiama Quattro presunti familiari. Siamo nei boschi attorno al paese di Norma, in provincia di Latina. Qui viene rinvenuto uno scheletro con qualche brandello di pelle. Questi poveri resti sono finiti nella macchia molti anni prima. Solo la fatalità e le particolari condizioni ambientali hanno potuto salvaguardarli. A occuparsi del caso sono i carabinieri di Latina, nella persona del maresciallo Damasi e dell'appuntato Circosta, un giovane senza tante pretese né qualità, ma con una fame insaziabile di esperienza. Bisogna dare un nome a quelle ossa. Per questo vengono convocate quattro persone, quattro presunti familiari. In tutto tre famiglie che hanno denunciato in epoca compatibile con lo stato dei resti la scomparsa di un loro caro. Chi avrà lo stesso DNA recuperato dallo scheletro vincerà una lotteria lunga anni di speranze e ricerche vane. Potrà finalmente piangere il proprio congiunto sparito nel nulla. L'autore in questo romanzo fa qualcosa di nuovo e forse d'inaspettato. Attorno a un enigma che agita nei personaggi parole segrete risvegliando spettri di dolori irrisolti, ci mostra un mondo nerissimo, intriso di desiderio e nostalgia del potere, di forza e violenza. A raggrumarlo, a cementarne le fondamenta, c'è un'energia che viene da lontano, che mai è scomparsa e sempre si trasforma, cristallizzata nelle strade, nell'architettura, nella storia di una città, Latina. Quattro presunti familiari, di Daniele Mencarelli, Sellerio Editore Palermo.
3: Radio Punto. Nell'Alto Milanese, ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto.

della musica anni 70-80. Questa che state ascoltando è la base del Golden, ma la uso per ricordarvi che tutti i giorni alle 15, qua su Radio Punto, torna prepotente la bella musica degli anni 70 e 80. C'è il Golden Classic e io sono Marco Del Vaite. Ti aspetto qua su Radio Punto, semplicemente, ovunque.

0: Radio Punto.
1: Se il mondo assomiglia.
0: In Lombardia ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: e 59 minuti.
1: Così come un bravo chef sa esaltare i piatti della sua cucina con spezie di qualità, allo stesso modo noi di C'est la vie arricchiamo la tua domenica con la musica, aneddoti e curiosità. Tutte le domeniche dalle ore 16 alle 18, Flavio Landi e Gianmarco Elia ti aspettano a C'est la vie su Radio Punto. La musica in tutte le salse.

0: Parola che sei tra noi. Riflessioni sul Vangelo della domenica a cura del diacono Stefano Pozzati, diacono della parrocchia in San Vittore Olona.
1: Il Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo il Signore Gesù disse a Nicodemo: Dio ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito, perché chiunque crede in Lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio, infatti, non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di Lui. Chi crede in Lui non è condannato, ma chi non crede è già stato condannato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito Figlio di Dio. E il giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno amato più le tenebre che la luce, perché le loro opere erano malvagie. Chiunque infatti fa il male odia la luce e non viene alla luce perché le sue opere non vengano riprovate. Invece chi fa la verità viene verso la luce, perché appaia chiaramente che le sue opere sono state fatte in Dio. Parola del Signore.
2: Un caro saluto a tutti in questa terza domenica dopo Pentecoste. Il Vangelo di Giovanni che oggi abbiamo ascoltato ci pone di fronte a questo incontro fra Gesù e Nicodemo. Nicodemo è una figura che partirà dalla diffidenza, dalla incomprensione verso il Maestro, ma arriverà a essere partecipe addirittura della sua sepoltura. Sarà presente con riconoscenza davanti a Gesù morto e quindi sarà anche tra coloro che vivrà in prima persona il grande dono della resurrezione. Ecco, questo dialogo che accade, in cui Giovanni ci mostra solo ciò che Gesù dice, il tema è legato alla vita eterna, all'eternità, al senso che ha la presenza del Figlio in mezzo all'uomo, la presenza del Figlio nel mondo e soprattutto quello che è l'atteggiamento dell'uomo di fronte a tutto questo. Gesù non è un segno di condanna, Gesù non è venuto a giudicare, Gesù è il giudizio. La dinamica attraverso cui ci si può relazionare con Lui non è l'attesa di un giudizio che avviene da Gesù, ma è semmai il riscontro della nostra vita nella misura in cui ha avuto Lui come riferimento. Gesù è il segno di Dio che perdona, che ti mostra chi sei. A te è dato il dovere di saperlo accogliere. Non c'è giudizio nel Figlio. Il Figlio è un po' come, se volessimo fare un paragone, forse improprio, forse un po' superficiale, ma un po' come se noi volessimo misurare la nostra altezza e abbiamo bisogno di un'asta graduata per capire quanto siamo alti. Allo stesso modo, l'altezza del nostro cuore, l'altezza delle nostre virtù, del nostro essere cristiano, del nostro essere veri uomini, veri donne, del saper essere secondo gli insegnamenti del Signore, tutto questo si misura semplicemente con Gesù, riferimento costante, cifra, metro della tua persona, continuo punto di riferimento per poter capire dove sei, per poter capire ciò che fai, per poter illuminare ogni tuo discernimento e una sua scelta. Giovanni lo dice chiaramente: l'uomo preferisce le tenebre, Gesù è luce, ma l'uomo preferisce le tenebre nella misura in cui le sue azioni incerte e tenebrose mostrano una schiavitù che sono provocate dall'obiezione ad avere un amore più grande di quello che tu puoi capire e puoi comprendere, dall'obiezione di fronte al fatto che siamo consapevoli dei nostri limiti e delle nostre difficoltà, la schiavitù che l'uomo si procura da sé agendo lontano da Dio, appunto, e quindi appoggiandosi alle cose, appoggiandosi al dominio, vivendo le relazioni come relazioni di confronto e di antagonismo costante. Chi è il più grande? Io sono più forte, io domino l'altro, io ho paura in realtà. E questa paura in Gesù la puoi vincere, la puoi superare, puoi trovare una via differente, una via di libertà che corrisponde al conoscere te stesso e ciò che sei. Gesù invece, appunto, illumina la tua strada e chiede che sia Lui a far luce sulla tua strada, perché questa è la risorsa che ti permette di scoprire la tua vita come vita autentica. Sta a noi la scelta di orientare la nostra libertà verso di Lui, di orientare la nostra vita verso di Lui, di far sì che le situazioni e le circostanze di ogni giorno possano avere come punto di riferimento la sua persona, la sua capacità di voler bene, perché diventi anche la nostra capacità di voler bene. Occorre credere, e credere non è una condanna, è già una liberazione. Chi non crede, come dice il Vangelo di oggi, è già condannato, perché ha già fatto la sua scelta e vive in corrispondenza di un allontanamento da Dio. Questo è l'augurio, l'oggetto delle preghiere nostre, se vogliamo. Ci vogliamo rimanere vicini a Lui, vogliamo lasciare che illumini il nostro cammino. Un grande saluto e un forte abbraccio a tutti.
0: Avete ascoltato Parola che sei tra noi, riflessioni sul Vangelo della Domenica a cura del diacono Stefano Pozzati, diacono della parrocchia in San Vittore Olona.

in tutto il mondo. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, sì.

0: Sono le 8 e 58 minuti.
1: Sì! Può fare!
2: Ciao, sono Laura e insieme a DJ Ste ti aspetto in diretta il sabato dalle 16 alle 18 con Caffè Utopia. Insieme parleremo di teatro, informazione, musica secchione e tante, tantissime storie utopiche. E se vuoi puoi iscrivermi a laura@radiopunto.it. Al prossimo sabato!
3: Almanacco del giorno.
4: Sabato 13 giugno, buona giornata da parte di Francesco Vitale. Il sole è sorto alle 5.34, tramonterà alle 20.47. Sintonizziamo le lancette della nostra macchina del tempo e scopriamo i fatti, miti, le curiosità che hanno segnato questa giornata. Partiamo dal 323 a.C. A Babilonia si spegne a soli 32 anni Alessandro Magno. Il re macedone, capace di conquistare l'intero impero persiano e di unire Oriente e Occidente, entra quel giorno definitivo nel mito. Nel 1946 l'Italia saluta l'ultimo re, Umberto II di Savoia, soprannominato il re di maggio per il suo brevissimo regno di appena 34 giorni, lascia l'Italia diretto in Porto Gresso dopo l'esito del referendum tra monarchia e repubblica. Nel 1981, al via la rivoluzione dei motori utilitari, viene commercializzata per la prima volta la Fiat Panda 45, l'auto simbolo della praticità che segnerà la storia del design delle strade italiane. Nel 1995 esce negli Stati Uniti Jagged Little Pill di Alanis Morissette, diventerà uno degli album di maggior successo di sempre, trasformando la cantautrice canadese in un'icona del rock alternativo degli anni 90. Auguri a una leggenda del cinema mondiale, Malcolm McDowell, l'indimenticabile Alex di Arancia Meccanica. Festeggiano oggi anche l'attore e regista Chris Evans, il volto di Capitan America, la star della TV Xapa dalla Zorza, il cantautore italiano Paolo Vallesi. Il santo di oggi, bene, la chiesa oggi ricorda Sant'Antonio di Padova, uno dei santi più amati e venerati al mondo, protettore dei bambini, delle famiglie, dei viaggiatori. E la tradizione popolare ci ricorda che per Sant'Antonio gran caldo e gran... mamma mia, un gran caldo, sì, temperature che ormai iniziano a farsi sentire. Ci fermiamo qui, buon sabato, buon proseguimento di ascolto, continuate a rimanere con noi.
3: Almanacco del giorno.

0: In tutto il mondo.
1: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
2: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Ben trovati, è regolare al momento la circolazione lungo la rete autostradale della Lombardia. Vi ricordo che oggi, come ogni domenica, è in vigore il fermo dei mezzi pesanti dalle ore 7 alle ore 22, nuovo orario in vigore dal 1 giugno, salvo i casi autorizzati dalla legge. Sulla A4 Milano Venezia rimane chiuso per lavori fino alle ore 10 di questa mattina lo svincolo di Brescia Est in entrata in direzione Milano. Altri lavori interessano questa notte la 8 dei Laghi, chiusa dalle ore 22 alle ore 5, tra Solbiate Arno e la diramazione per la 26 dei Trafori in direzione Milano. Per Milano consigliato l'ingresso di Busto Arsizio. Questa mattina a Milano dalle ore 8:30 si disputa la 36esima edizione del Trofeo Sempione, classica corsa su strada di 10 km che si snoda nel cuore della città. La partenza e l'arrivo sono previsti all'interno dell'Arena Civica Gianni Brera. Temporanee chiusure al passaggio dei partecipanti con inevitabili ripercussioni alla circolazione. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
1: Radio Punto. Semplicemente ovunque.
4: Noi che avevamo la TV in bianco e nero e senza telecomando.

0: Radio Punto. Nell'Alto Milanese ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto. Semplicemente ovunque.
1: Nel cuore della Valle del Messico, gli Aztechi sfidarono lacune climatiche e geografiche con un'idea rivoluzionaria, la Chinampa. Orti artificiali costruiti su acque palustri. Intrecci di canne e palette sommersi delimitavano rettangoli di terra che venivano riempiti con fango e vegetazione fino a emergere dalla superficie, creando isole fertili in mezzo ai laghi. Sulle Chinampa crescevano mais, fagioli, zucche, pomodori e piante aromatiche, offrendo fino a 7 raccolti l'anno. Un alleato formidabile nella crescita di Tenochtitlan, capitale dell'impero. I canali che separavano queste isole servivano anche da vie di comunicazione, dove le canoe trasformavano il paesaggio agricolo in una rete vivente e produttiva. Le Chinampa non erano un'invenzione isolata, ma una risposta collettiva, diventate modello di agricoltura idroponica ante litteram. Hanno resistito nei secoli e oggi sopravvivono, seppure rare, a Xochimilco, testimoni di un passato ingegnoso e resiliente.

0: Ciao, sono Laura e insieme a DJ Ste ti aspetto in diretta il sabato dalle 16 alle 18 con Caffè Utopia. Insieme parleremo di teatro, informazione, musica secchione e tante, tantissime storie utopiche. E se vuoi puoi iscrivermi a laura@radiopunto.it. Al prossimo sabato!
1: Nella notte del 26 aprile del 1986 esplose il più avanzato dei quattro reattori della centrale nucleare di Chernobyl, a poco più di 100 km da Kiev, causando l'incidente nucleare più grave mai accaduto nella storia.

tutti, sono Ernesto Gandini e vi aspetto ogni domenica a partire dalle 10 con l'ascolto dei più grandi successi degli ultimi 50 anni in Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. Ovviamente non ci sarà solo la musica, avremo le ultime news della settimana, la situazione dei concerti in Italia, lo spazio alle novità e altro ancora. Allora ci siamo capiti? Voi fate le vostre cose, tranquilli, che la musica la portiamo noi, semplicemente ovunque voi siate. Ogni domenica dalle 10.

0: Due minuti, un libro.
1: Cosa resta di una scomparsa dopo anni di silenzio? Ossa, speranze e bugie. E quattro famiglie che aspettano di sapere se il loro lutto può finalmente avere un volto. Ciao, sono Gianluca Melilli, bentornate e bentornati a Due Minuti Un Libro, la vostra pausa quotidiana tra le storie. Se anche tu scrivi libri che raccontano le verità sepolte sotto la superficie, su 2minutiunlibro.it trovi tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Stiamo parlando del libro di Daniele Mencarelli. Si chiama Quattro presunti familiari. Siamo nei boschi attorno al paese di Norma, in provincia di Latina. Qui viene rinvenuto uno scheletro con qualche brandello di pelle. Questi poveri resti sono finiti nella macchia molti anni prima. Solo la fatalità e le particolari condizioni ambientali hanno potuto salvaguardarli. A occuparsi del caso sono i carabinieri di Latina, nella persona del maresciallo Damasi e dell'appuntato Circosta, un giovane senza tante pretese né qualità, ma con una fame insaziabile di esperienza. Bisogna dare un nome a quelle ossa. Per questo vengono convocate quattro persone, quattro presunti familiari. In tutto tre famiglie che hanno denunciato in epoca compatibile con lo stato dei resti la scomparsa di un loro caro. Chi avrà lo stesso DNA recuperato dallo scheletro vincerà una lotteria lunga anni di speranze e ricerche vane. Potrà finalmente piangere il proprio congiunto sparito nel nulla. L'autore in questo romanzo fa qualcosa di nuovo e forse d'inaspettato. Attorno a un enigma che agita nei personaggi parole segrete risvegliando spettri di dolori irrisolti, ci mostra un mondo nerissimo, intriso di desiderio e nostalgia del potere, di forza e violenza. A raggrumarlo, a cementarne le fondamenta, c'è un'energia che viene da lontano, che mai è scomparsa e sempre si trasforma, cristallizzata nelle strade, nell'architettura, nella storia di una città, Latina. Quattro presunti familiari di Daniele Mencarelli, Sellerio Editore Palermo.
2: Sono le 10 e 3 minuti. Previsioni del tempo a cura di Trebimete.
3: Un saluto e un ben ritrovati da Nikos Chiodetto di Trebimeteo a un aggiornamento con le previsioni per la giornata di mercoledì 10 giugno, quando ci sarà un cedimento dell'anticiclone al nord Italia, complice dell'arrivo di correnti più fresche oceaniche che innescheranno entro il pomeriggio rovesci a sfondo temporalesco su Alpi e Prealpi, temporali che sconfineranno anche verso la pianura padana, soprattutto tra Lombardia e Triveneto. Attenzione a temporali localmente di forte intensità con colpi di vento e grandinate non escluse. Al centro-sud una situazione invece decisamente più stabile e tranquilla, ma si farà sentire il caldo con massime che in alcune località supereranno i 30 gradi. Ulteriori dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trebimeteo.

0: Gli Uccelli, Franco Battiato, il maestro. Quante volte abbiamo elogiato questo album? Tantissime volte, ormai sono innumerevoli, non si contano più. E infatti quando Franco Battiato pubblicò La voce del padrone, eravamo nel 1981, non si limitò secondo me a consegnare alle stampe un disco di successo epocale, ma compì un'operazione culturale e spirituale senza precedenti nella storia della nostra musica, no? della musica italiana. Personalmente non ricordo altri album nati per essere un'opera che invita alla riflessione sulla coscienza e sull'identità, no? Perché alla fine questo album è questo, sul rapporto tra l'uomo e la sua interiorità. Cioè questo è un album che va ascoltato non tanto per ascoltare qualcosa di bello, ma di ascoltarlo attentamente, seguendo le parole delle canzoni, in modo quasi come, non so, se foste impegnati a fare una ricerca. Lo so, non è facile, ma Battiato, dopo La voce del padrone, ci ha abituati ad ascoltare i suoi capolavori in questo modo. Non a caso il titolo di questo La voce del padrone, di questo album, arriva da un concetto ispirato da un filosofo russo. Lui con i filosofi aveva un sentimento molto grande e molto profondo, che scrisse un libro in cui l'autore, questo filosofo, descrive l'essere umano come composto da quattro corpi simbolici, cioè la carrozza, il corpo fisico, il cavallo, i desideri e i sentimenti, il cocchiere, il pensiero, e il padrone, la coscienza e la volontà. Ecco, La voce del padrone in questo contesto è la coscienza che deve guidare il pensiero, i desideri e il corpo verso una condotta consapevole e armoniosa. Questo in sostanza volle dire Franco Battiato attraverso questo album. Da un passo di quel libro la sua mente fece nascere un'opera musicale dove all'interno c'era questa canzone chiamata Gli Uccelli, ascoltata oggi in preapertura di Pop Up Weekend.
1: Va ora in onda Pop Up Weekend.

Jones, things can only get better, le cose non possono che andar meglio, no? Se lo dici tu, caro Howard, noi possiamo solo che sposare il tuo pensiero ottimistico, direi. Things can only get better, 1985, prima di Howard Jones c'era Gianna Nannini con America, pezzo che ha aperto il nostro appuntamento in maniera ufficiale, canzone con cui si fece conoscere nel 1979 Gianna Nannini, che si è resa protagonista di questo fuori onda, di questo bacio, diciamo fuori protocollo, dato al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, e qui mi alzo in piedi, in quel del Quirinale lo scorso 13 maggio per le celebrazioni dei 145 anni della Società Italiana Autori Editori, meglio conosciuta come SIAE, dove sono intervenuti non solo artisti del mondo della musica ma anche del cinema e della televisione, con questo fuori programma inaspettato di questo bacio di Gianna Nannini. Siete all'interno di Pop Up Weekend, io sono Ernesto Gandini, ora con noi c'è Pharrell Williams.

0: due minuti, un libro.
1: Cosa resta di una scomparsa dopo anni di silenzio? Ossa, speranze e bugie. E quattro famiglie che aspettano di sapere se il loro lutto può finalmente avere un volto. Ciao, sono Gianluca Melilli, bentornate e bentornati a Due Minuti Un Libro, la vostra pausa quotidiana tra le storie. Se anche tu scrivi libri che raccontano le verità sepolte sotto la superficie, su 2minutiunlibro.it trovi tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Stiamo parlando del libro di Daniele Mencarelli. Si chiama Quattro presunti familiari. Siamo nei boschi attorno al paese di Norma, in provincia di Latina. Qui viene rinvenuto uno scheletro con qualche brandello di pelle. Questi poveri resti sono finiti nella macchia molti anni prima. Solo la fatalità e le particolari condizioni ambientali hanno potuto salvaguardarli. A occuparsi del caso sono i carabinieri di Latina, nella persona del maresciallo Damasi e dell'appuntato Circosta, un giovane senza tante pretese né qualità, ma con una fame insaziabile di esperienza. Bisogna dare un nome a quelle ossa. Per questo vengono convocate quattro persone, quattro presunti familiari. In tutto tre famiglie che hanno denunciato in epoca compatibile con lo stato dei resti la scomparsa di un loro caro. Chi avrà lo stesso DNA recuperato dallo scheletro vincerà una lotteria lunga anni di speranze e ricerche vane. Potrà finalmente piangere il proprio congiunto sparito nel nulla. L'autore in questo romanzo fa qualcosa di nuovo e forse d'inaspettato. Attorno a un enigma che agita nei personaggi parole segrete risvegliando spettri di dolori irrisolti, ci mostra un mondo nerissimo, intriso di desiderio e nostalgia del potere, di forza e violenza. A raggrumarlo, a cementarne le fondamenta, c'è un'energia che viene da lontano, che mai è scomparsa e sempre si trasforma, cristallizzata nelle strade, nell'architettura, nella storia di una città, Latina. Quattro presunti familiari, di Daniele Mencarelli, Sellerio Editore Palermo.

poi in questo momento sta viaggiando al ritmo di questa Gianna di Rino Gaetano, o semplicemente la sta ascoltando comodamente da casa, perché questa è una di quelle canzoni, sai, che ti piace o meno, hai cantato milioni di volte, perché questo è un pezzo che bene o male molti di noi lo hanno vissuto e che quindi, anche se non vuoi, ti escono le parole in maniera naturale, la sai a memoria praticamente, è vero o no? All'interno di questo mio intervento ho menzionato i viaggi, tra poco riprenderemo il discorso in maniera approfondita seguendo i consigli di Jessica Donadio, che ritorna con Globetrotter. Si era fermata solo per una revisione alla macchina, niente di grave, adesso è tutto a posto, olio e gomme tutto a posto, grazie Jessica, che ci porterà degli appunti importanti su un viaggio da intraprendere per il prossimo fine settimana. Ora con noi c'è un successo firmato da Billy Preston, almeno con la voce, perché questa è una canzone che scrisse George Harrison, si intitola My Sweet Lord.

Tracy Chapman è probabilmente la cantautrice folk più importante dagli anni 80 in avanti, anche se, diciamo, smarrita la vena del folgorante esordio, molte sue opere si sono rivelate, possiamo dire, un po' confuse e frammentarie, ma sì, di certo il suo omonimo album di debutto del 1988, appunto Tracy Chapman, da dove arriva questa Baby Can I Hold You Tonight, ha rivitalizzato il cantautorato folk, no? Sempre in fermento, quello americano sto parlando, ovviamente influenzando molte colleghe delle generazioni a venire. Siete all'interno di Pop Up Weekend, io sono Ernesto Gandini e da come sentite in sottofondo arriva il momento di salire a bordo con Jessica Donadio e il suo Globetrotter, quindi prendi

0: appunti di viaggio.
1: E siamo nel nostro appuntamento di Globetrotter insieme a Jessica Donadio e ce ne andiamo, prendiamo subito l'aereo e voliamo a Puerto Rico. Oggi andiamo a scoprire alcune delle curiosità di questo magnifico posto. Per esempio, iniziate un'avventura portoricana nella vecchia San Juan, che è un'affascinante città coloniale con strade acciottolate e vivaci edifici. Visitate anche il castillo San Felipe del Morro, una fortezza del XVI secolo con splendide viste sull'oceano. Insomma, ci sono tantissimi bei posti da esplorare anche a ridosso appunto del mare, dell'oceano. E poi Puerto Rico ospita l'unica foresta pluviale tropicale del National Forest System degli Stati Uniti. La foresta nazionale El Yunque offre sentieri escursionistici, cascate mozzafiato e anche la possibilità di avvistare animali selvatici rari come il pappagallo portoricano. E ovviamente non potete non pagaiare in acque blu brillanti sotto un cielo stellato, perché Puerto Rico ha 3 baie bioluminescenti, che sarebbe la baia delle zanzare, Vieques, che è il più luminoso del mondo, la Laguna Grande e la Parghera, che sono bellissime. E poi ovviamente ci sono delle spiagge fantastiche, meravigliose di Puerto Rico, come la spiaggia di Flamenco, che è classificata tra le migliori spiagge del mondo, la spiaggia Buie e poi la spiaggia delle Domes e il Rincon, che ci sono tantissime onde soprattutto per i surfisti, per gli amanti del surf. La scena culinaria di Puerto Rico è un delizioso mix di influenze spagnole, africane e taino. Ecco cosa assolutamente bisogna provare: il mofongo, che è un purè di platani con aglio e maiale, il lechon, che è un maiale intero arrostito lentamente, un favorito proprio locale, e poi c'è il pasteio, che è una versione portoricana della lasagna con platani dolci. Insomma, tantissime cose super buone, super deliziose in questo panorama spettacolare.
2: Quindi spiagge bianche, oceano, baie e poi tanta storia per cibare la nostra mente. E a proposito di cibo, ma il mofongo ne vogliamo parlare? Solo il nome mi spaventa. Cos'è questo, un purè? Vabbè, mi sa che mi faccio una lasagnetta come la fanno loro. Grazie comunque Jessica per i consigli che ci hai dato. Ora ritorno alla musica con i Figures on a Beach.

dopo l'appuntamento con i viaggi insieme a Jessica Donadio non potevamo non mettere due canzoni che rappresentano l'estate, no? Quella del 2026 insieme a Francesco Gabbani in Summer Funk, beh, solo dal titolo voglio dire, e quella dell'estate del 1989 con i Figures on a Beach in una cover di un pezzo del 1974 dei BTO chiamata You Ain't Seen Nothing Yet. Siete all'interno di Pop Up Weekend, io sono Ernesto Gandini, ci stiamo avvicinando piano

0: Chiudo qua i battenti almeno per la prima ora, ma tranquilli perché ce n'è un'altra che ci aspetta subito dopo una breve pausa. Restate lì. Pop Up Weekend.
1: Sono le 11 e 2 minuti.
0: Tra i tanti saggi cinesi che di tanto in tanto si sentono in giro, ce n'è uno che dice: quando non sai che fare, fermati e non fare nulla. Ok, io aggiungerei: accendi la radio, perché con la musica almeno ti viene qualche ispirazione, no, per fare qualcosa. Frank, sei d'accordo con me? Proviamo? Dai, vediamo.

di Paul McCartney insieme a Ringo Starr, una mini edizione dei Beatles, se vogliamo, no? Giusto, in pratica è così. Allora, siete all'interno di Pop Up Weekend. Devo dire che il saggio di cui ho parlato prima ha dato i suoi frutti. Abbiamo detto che secondo una massima cinese, una sorta di saggio, insomma, dice che se siete indecisi su cosa fare, fermatevi un attimo e non fate assolutamente nulla. E a questo proposito, Carla da Vigevano ci ha scritto al 338 7824 144 e dice in sostanza che lei questa massima la segue da una vita e molto spesso dà i suoi frutti, perché si ritrova a non fare niente dopo aver pensato su cosa fare durante la giornata. E quando ho finito di fare nulla, dice lei, riprendo la massima dall'inizio e continuo a non fare niente. Mi ritrovo pure alla fine della giornata che sono letteralmente stanca. Bene Carla, allora a quel punto fermati e risparmia le energie per il giorno dopo, dai. Ora riprendiamo la retta via e dedichiamoci alla musica con questa fantastica canzone che sta già andando in sottofondo, che insieme a Money rappresentava la spina dorsale di questo album che era The Dark Side of the Moon. Sto parlando dei Pink Floyd, che ridendo e scherzando è arrivato al suo 53esimo anno di età, come passa il tempo caro Franklin. Un album considerato il più grande lavoro dei Pink Floyd, con temi che toccavano i conflitti, l'avidità, il tempo, la morte, le malattie mentali. Davvero un grande album. Questa che vi faccio sentire oggi si intitola Time.

quanti bellissimi ricordi su questa Lady Writer, Dire Straits, pezzo che arrivava da un album intitolato Communiqué, dove c'erano perle appunto come questa canzone, che andava a chiudere un decennio fatto di grande musica. Infatti eravamo nel 1979. Siete all'interno di Pop Up Weekend, io sono Ernesto Gandini, ora ritorniamo alla musica dei giorni nostri e lo facciamo con un artista che ritorna sulla scena musicale dopo 3 anni di silenzio discografico. Lei si chiama Paola Turci, ritorna con questo Vita Mia, che anticipa il nuovo album previsto per l'autunno, pezzo scritto a 4 mani insieme a Veronica Lucchesi, della rappresentante di lista. Dicevo, Paola Turci.

0: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Ben trovati, si mantiene regolare la circolazione lungo la rete autostradale della Lombardia. Possibile qualche rallentamento sulla 9 Milano-Chiasso per il passaggio nella dogana svizzera tra Como, Monte Olimpino e Chiasso in quest'ultima direzione. Questa mattina a Milano dalle ore 8:30 si disputa la 36esima edizione del Trofeo Sempione, classica corsa su strada di 10 km che si snoda nel cuore della città. La partenza e l'arrivo sono previsti all'interno dell'arena civica Gianni Brera. Temporanee chiusure al passaggio dei partecipanti con inevitabili ripercussioni alla circolazione. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

utilizza la loro Animal Instinct, e poi con uno straordinario Lucio Battisti con Due Mondi, che veniva da un album davvero fantastico rispetto alle sue precedenti produzioni, segnando, diciamo, un'esplorazione profonda e innovativa, come era appunto questo album, con sonorità molto particolari e delle tematiche molto importanti. Appunto, Anima Latina era l'album. Battisti non solo ha sfidato le convenzioni musicali di quel tempo, ma ha anche aperto nuove strade per la musica popolare italiana. Basti pensare che all'interno di questo album c'erano sonorità latine, sì, in bilico però tra world music e progressive rock, ed eravamo nel 1974. Vedi, caro Franklin, a noi ci piace ancora la musica quella vera, no? Quella fatta con gli strumenti, con i fiati, la batteria, la chitarra, i bassi, il pianoforte. Oggigiorno invece si costruisce tutto con la cosiddetta intelligenza artificiale. Sì, vedi, ormai a ChatGPT gli chiediamo di tutto, dal farsi fare i compiti di matematica a tradurre un passo di latino, a chiedergli di suggerirci che regalo fare alla fidanzata o al fidanzato per San Valentino. E mo basta, dai, un tocco di un sano fai da te non ce l'abbiamo più, non ci passa più per la mente. Almeno per quanto riguarda la musica, rimaniamo fermi sulla convinzione che è molto meglio ascoltarci un brano tradizionale, e noi di Pop Up Weekend siamo qui per questo, è vero o no? E allora un altro esempio ve lo do con questa dei Commodores, si intitola Easy.

Qui siamo nel 1980, The Gap Band, questa era Burn Rubber on Me, canzone ispiratrice per un famoso pezzo di Nirvana, ve lo ricordate, no? Smell Like Teen Spirit, pubblicato 11 anni dopo questa della The Gap Band. Allora Franklin, hai a disposizione ancora questo pezzo, sicuramente sta andando in sottofondo, ma fallo ripartire, dai, fammi sentire l'inizio della canzone che abbiamo appena finito di ascoltare. Come fai invece Smell Like Teen Spirit? Allora dai, è quella, ma non lo diciamo solo noi, lo dice soprattutto Dave Grohl in una sua stessa ammissione fatta un po' di tempo fa. Dave Grohl, il cantante e batterista dei Foo Fighters, che nel 91 era all'interno dei Nirvana, lo disse a chiare lettere che Smell Like Teen Spirit fu ispirato proprio dall'intro di questo Burn Rubber on Me della Gap Band, ispirazione sì, ma anche creatività per Dave Grohl, perché insomma ispirarsi va bene soprattutto quando sei nel tuo campo musicale, ma quando si tratta di un pezzo lontano musicalmente dal tuo filone di pensiero, e beh, lì ci vuole davvero creatività alla grandissima. Era appunto questa The Gap Band con Burn Rubber on Me. Ora ritorniamo in Italia e lo facciamo con Loredana Bertè e la sua E la Luna Bussa.

0: E la Luna Bus, 1979, Loredana Bertè, pezzo che poi venne ripreso più volte, soprattutto dai Neri per Caso, nel loro album intitolato Donne. C'era questa versione con il featuring proprio di Loredana Bertè. Era E la Luna Bussò. Ora invece a bussare alla porta della regia è la nostra Jessica Donadio, che è prontissima, la vedo informissima e pronta per la sua pagina dei concerti. Ciao Jessica!
1: Sì, eccoci carichi anche oggi per parlare di concerti. Io sono Jessica e tra pochissimo con me vi elencherò delle date. Parleremo di concerti live e quindi restate con noi.

0: Weekend, la pagina dei concerti.
1: Ligabue, il 20 giugno allo stadio di San Siro di Milano.
2: Pet Shop Boys, martedì 7 luglio in piazza Sordello a Mantova. Prezzo del biglietto a partire da 69 euro. Rod Stewart, il 2 luglio a Bassano del Grappa. Prezzo del biglietto a partire da 98 euro.
1: I Gorillaz, il 25 luglio in piazza Unità d'Italia a Trieste. Prezzo del biglietto a partire da 89 euro.
2: Jack Savoretti, il 15 ottobre al Fabric di Milano.
1: È tutto per questo weekend, l'appuntamento con la pagina dei concerti ritorna puntuale come sempre la prossima settimana. Jessica Donadio per Pop Up Weekend.

Weekend. Dove ringrazio tutti voi per averci seguito anche in questo caldissimo fine settimana, grazie davvero di cuore, grazie alle mani magiche e atletiche del nostro DJ Franklin per il supporto in regia, a Jessica Donadio per i suoi interventi in voce, io sono Ernesto Gandini e se volete ci becchiamo tutti qui il prossimo

0: 33 minuti.
1: Intesa vicina tra Stati Uniti e Iran. Dai giudici il via libera ai servizi sociali per Stasi, può uscire dal carcere. Ai mondiali oggi in campo Qatar, Svizzera, mezzanotte il Brasile. Voleremo negli Stati Uniti tra poco, dopo una pausa. Restate qui con noi.
2: Lavori o hai lavorato a scuola da precario per più di 3 anni sul posto vacante? Ricorri al Tribunale del Lavoro coi legali ANIAF per ottenere un risarcimento da 4 a 24 mensilità. Puoi recuperare subito da 7 a 67 mila euro per l'abuso dei contratti. Lo dice la legge e la giurisprudenza grazie alle battaglie vinte dal sindacato ANIAF. Aderire è semplice. Per info visita il sito www.aniaf.org/ricorsi. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
1: Ben ritrovati sulle nostre frequenze, appuntamento con l'informazione. Buonasera dalla redazione. È stato raggiunto un testo definitivo dell'accordo di pace, annuncia in serata il premier pakistano. Il memorandum Stati Uniti-Iran potrebbe essere firmato domenica a Ginevra. La presenza di Vance Matteran non esclude che il sigillo possa essere apposto da remoto nei prossimi giorni. Parla di pedaggio obbligatorio ad Hormuz. L'Iran intanto ha lanciato diversi droni d'attacco nel tentativo di colpire navi commerciali in transito nello stretto. Secondo quanto ha riferito il comando centrale militare americano, le forze statunitensi li hanno abbattuti tutti nelle ultime ore, mentre il flusso di traffico prosegue senza ostacoli, si legge in un post su X. Nelle ultime settimane l'Iran avrebbe intensificato gli sforzi per sigillare il suo deposito di uranio, facendo crollare tunnel e minando gli ingressi. Raggiungere la mezza tonnellata circa di uranio altamente arricchito è ora molto più difficile anche per l'Iran, oltre che pericoloso e dispendioso. Lo scrive la CNN, che riferisce anche che gli Stati Uniti sarebbero vicini ad un'azione di terra per recuperare l'uranio, ma Trump frenerebbe. Torniamo in Italia. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha depositato il provvedimento con cui dà il via libera formale, scontato anche dopo l'ok della Procura Generale, all'affidamento in prova ai servizi sociali per Alberto Stasi, che così può uscire dal carcere dopo circa 10 anni e mezzo. Era entrata bollata nel dicembre del 2015 e da poco più di un anno era in semilibertà, ossia doveva rientrare nella casa di reclusione la sera. Condannato in via definitiva a 16 anni per l'omicidio di Chiara Poggi, potrà scontare gli ultimi circa 2 anni di pena con una misura alternativa al carcere. La cronaca: un professore dell'Istituto Superiore Galileo Galilei di Mirandola, in provincia di Modena, è stato minacciato con una pistola a pallini da uno studente che pretendeva le sue sigarette. Dammi le sigarette o sparo, lo riporta la Gazzetta di Modena, secondo cui l'episodio sarebbe avvenuto il 21 maggio durante le ore di lezioni in una classe prima del professionale, con il docente alla cattedra preso alle spalle da un gruppo di studenti, uno dei quali gli avrebbe proprio puntato l'arma alla tempia. La pistola a pallini era una riproduzione fedele di un'arma vera e l'episodio sarebbe stato ripreso in un video. La politica: domina il blu al centro del palco il logo del futuro nazionale e accanto l'immagine del Colosseo. È lo scenario dell'assemblea costituente del partito di Roberto Vannacci a Roma. È la prima assemblea da quando Futuro Nazionale è stato fondato a febbraio, pochi giorni dopo l'addio del generale dalla Lega. Andrà avanti fino a domani con le conclusioni affidate a Vannacci. La costituente punta a strutturare il partito, che avrà un'assemblea nazionale e un esecutivo nazionale, attesi oltre 1500 delegati locali che interverranno oggi. Domani toccherà ai deputati, in tutto 8 di ex Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia. Il partito, attraverso Vannacci, ha annunciato di aver raggiunto 100.000 iscritti. Il commento di Antonio Tagliani: mi dispiace che Futuro Nazionale abbia scelto di fare la quinta colonna della sinistra, abbandonando il centrodestra in maniera molto chiara. In chiusura vogliamo in America per i mondiali. Scendono in campo oggi Qatar e Svizzera alle 21, a mezzanotte Brasile e Marocco, alle 3 ore italiana Haiti Scozia. Ieri esordio vincente per gli Stati Uniti, vittoria netta di una squadra con una visione di gioco spettacolare, 4-1 contro il Paraguay. Una partita davvero divertente davanti a 70.000 sostenitori. Trump ha disertato il debutto della sua nazionale, ma apparirà questa sera alla Casa Bianca per un altro evento sportivo di MMA con il suo amico Dana White, patron della UFC. I giardini della White House ospiteranno il palco e il ring, un evento mai accaduto. Tornando a Los Angeles, ieri c'era il segretario di Stato Marco Rubio, oltre a mezza Hollywood sugli spalti, da Tom Cruise a Paris Hilton, da Jamie Foxx a Brad Pitt, ma anche Katy Perry, il compagno, l'ex premier canadese Trudeau, George Lucas, Bill Gates, tutti sugli spalti del tecnologico stadio di Inglewood, a sud di Los Angeles, nei pressi dell'aeroporto. Intanto il presidente della FIFA, Gianni Infantino, punge l'Italia. Con 64 squadre forse si qualificherebbe. Ira della FIGC, ma la battuta, in fin dei conti, ci sta. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. L'informazione torna alla prossima edizione.

0: ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Noi che, quando iniziavamo a scrivere con la Bic, usavamo la gomma ottagonale blu con il buco in mezzo.

0: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Bentrovati, è regolare la circolazione lungo la rete autostradale della Lombardia. Da segnalare qualche rallentamento sulla 9 Milano-Chiasso per il passaggio in dogana tra Como, Monte Olimpino e Chiasso in direzione della Svizzera. Altri rallentamenti per il traffico intenso sulla 8 dei Laghi tra Legnano e Busto Arsizio verso Varese. Vi ricordo che oggi, come ogni domenica, è in vigore il fermo dei mezzi pesanti fino alle ore 22 di questa sera, salvo i casi autorizzati dalla legge. Infine vi segnalo i lavori questa notte sulla 8 dei Laghi, chiusa dalle 22 alle 5 tra Solbiate Arno e la diramazione per la A26 dei Trafori in direzione Milano. Per chi è diretto a Milano è consigliato l'ingresso di Busto Arsizio. È tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: In tutto il mondo.
3: In tutto il mondo.
4: In tutto il mondo.
2: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola, maledetto.

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

Nel cuore dell'ingegneria romana, la durabilità dei monumenti sopravvive al tempo grazie a un'impeccabile ingegnosità. Il cemento romano, che padroneggiava un sorprendente meccanismo di autoriparazione chimica. Realizzato con calce viva e cenere vulcanica, la miscela veniva impastata a caldo, formando minuscoli frammenti di calce, i clasti, distribuiti nel materiale. Quando l'acqua penetra nelle crepe, attiva una reazione. Il calcio si combina con la pozzolana presente, generando nuovi minerali che sigillano spontaneamente le fessure, rendendo quindi la struttura sempre più forte invece di indebolirsi. Questa proprietà ha consentito a opere come il Pantheon e il Porto di Cesarea di resistere per millenni, mentre molti edifici moderni lamentano problemi strutturali già dopo pochi decenni. Oggi gli scienziati guardano a questo materiale antico come fonte di ispirazione per costruire in modo sostenibile, sviluppando cementi bioispirati capaci di autoripararsi automaticamente.

0: sono Ernesto Gandini e vi aspetto ogni domenica a partire dalle 10 con l'ascolto dei più grandi successi degli ultimi 50 anni in Pop-Up Weekend qui su Radio Punto. Ovviamente non ci sarà solo la musica, avremo le ultime news della settimana, la situazione dei concerti in Italia, lo spazio alle novità e altro ancora. Allora ci siamo capiti? Voi fate le vostre cose, tranquilli, che la musica la portiamo noi, semplicemente ovunque voi siate. Ogni domenica dalle 10 Pop-Up Weekend qui su Radio Punto.
1: Pop-Up Weekend. 2 agosto 1980, ore 10:25. Nella sala d'aspetto della seconda classe della stazione di Bologna Centrale esplode un ordigno a tempo contenuto in una valigia abbandonata e uccidendo 85 persone e ferendone oltre 200. È uno degli atti terroristici più grave del secondo dopoguerra.

0: e 56 minuti.
1: Benvenuto weekend. Benvenuto weekend.
2: Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 11 su Radio Punto c'è Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni sabato ore 11 con me, Alessandro Parodo, su Radio Punto, semplicemente ovunque.
3: Radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque. Riccardo Pellegrini presenta. Buona musica.

0: Musica Weekend, il sabato e la domenica, ora Musica Weekend vi fa riascoltare tutte le novità presentate nel corso della settimana da Ora Musica, la pagina quotidiana dedicata alla musica indipendente. Un po' di novità le abbiamo sentite ieri, le altre tra poco. Prima, come sempre, ad aprire un classico.
1: Ora Musica Story
0: 1983.
2: What will

0: Let the music play, Shannon, oggi ad aprire Ora Musica con questo classico che ci ha riportato nel 1983, il nostro classico ad aprire Ora Musica prima della novità al primo ascolto. Un altro gradito ritorno vi segnalo oggi, quello di Mietta, nuovo singolo, Mille Bugie.
1: Facili modi di stringerti a me come aria quando mi parli.

0: Ora musica, spazio interviste, ogni giorno andiamo a conoscere uno dei protagonisti dei nostri appuntamenti quotidiani e oggi troviamo Giorgio Linari perché c'è il suo nuovo singolo in programmazione. Ciao Giorgio, in quale zona d'Italia ci siamo collegati?
1: Ciao Riccardo, innanzitutto grazie per l'invito e un grosso saluto a tutti gli ascoltatori. Ci colleghiamo da Varese in questo momento.
0: Varese. Allora, raccontaci un po', anzitutto, come è arrivata la collaborazione con Giuliano Borsia, che vedo è arrivata proprio col 2026, no?
1: Allora, è arrivata col 2026 e proprio in occasione di questa canzone che ho fatto, l'ultimo singolo che poi è uscito grazie appunto alla collaborazione con Giuliano.
0: Sì.
1: Niente, è nata quasi... Io Giuliano lo conoscevo già da qualche anno, però ci siamo rivisti dopo tanti anni e gli ho fatto ascoltare il pezzo e lui subito se ne è innamorato, tanto so che ci sta ascoltando quindi posso dirlo, del pezzo ovviamente, e ha iniziato a lavorarci e a renderlo un prodotto discografico ad alto livello, anche perché per chi conosce Giuliano Borsia come produttore sa benissimo che anche nel passato ha portato a successo altri artisti come Luca Di Risio.
0: Certo, Di Risio, Daniele Stefani, mi viene in mente, esatto. E tanti altri ancora.
1: Esatto.
0: Senti, tu hai iniziato il tuo percorso con Il Litorale Est.
1: Sì.
0: Giusto?
1: Gruppo negli anni 90.
0: Esatto, gruppo che avevi fondato con tuo fratello.
1: Esatto. Valentino, sì.
0: Poi c'è stato uno stop, nel senso che il tuo debutto solista poi è avvenuto molti anni dopo, perché...
1: Esatto,
0: nel 2023, no?
1: Esatto, io ho iniziato con Litorale Est e il cantante non ero io, ma c'era un altro cantante, anzi si sono poi susseguiti altri cantanti e abbiamo avuto anche una collaborazione negli anni con Toto Cutugno, che poi se vuoi ti racconto,
0: sì.
1: È stata un'esperienza incredibile e dopodiché ognuno ha preso un po' la propria strada e io ho iniziato a fare il solista, però nel 2023 sono uscito col primo singolo che poi è seguito dal secondo con Guai nel 2024 e poi adesso con l'uscita di Splendid Ball.
0: Quindi stai andando avanti singolo dopo singolo, ma
1: sì.
0: Non hai mai smesso in tutti questi anni, la tua attività
1: non
0: è sempre andata avanti da musicista, no?
1: Sì, non ho mai smesso perché la passione è sempre forte, è il mezzo che mi permette poi di esprimere quello che ho dentro alla fine e quindi assolutamente non ho mai smesso, però devo dire che con Splendid Ball il discorso sta incominciando a cambiare, nel senso che la collaborazione con Giuliano Borsia è stata veramente fondamentale per me.
0: Splendid Ball è il singolo del quale stiamo parlando. Ho letto dalla tua discografia che non ami raccontare le canzoni.
1: No, e quindi non amo raccontare.
0: Quindi noi adesso andiamo, ma è giusto perché devono parlare loro, e adesso quindi la lasciamo parlare questa canzone che è dal sapore molto estivo, ma prima di mettere il brano ricordiamo come trovare Giorgio Linari in rete.
1: Allora, io sono dappertutto, ormai se non hai i social e non sei ovunque non riesci a comunicare. Comunque io sono sia su Facebook, Instagram, TikTok e ho anche un canale YouTube, Giorgio.Linari, e quindi se mi cercate mi trovate comunque.
0: Giorgio Linari oggi è anche qui a Ora Musica, adesso andiamo ad ascoltare Splendid Ball, ma ci diamo appuntamento, visto che i tempi sono quelli radiofonici stretti,
1: certo.
0: Al prossimo singolo, perché la storia di Toto poi ce la dovrei raccontare.
1: Ovviamente.
0: Grazie Giorgio.
1: Grazie ancora a voi per l'invito e un altro caro saluto a tutti gli ascoltatori.

Giorgio Linari, oggi nostro ospite nello spazio interviste di Ora Musica per presentare questo nuovo singolo, era Splendid Ball.

0: Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese.
1: Radio Punto. Semplicemente ovunque.
2: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Ben trovati e regolare la circolazione lungo la rete autostradale della Lombardia. Da segnalare qualche rallentamento sulla 9 Milano-Chiasso per il passaggio in dogana tra Como, Monte Olimpino e Chiasso in direzione della Svizzera. Altri rallentamenti per il traffico intenso sulla 8 dei Laghi tra Legnano e Busto Arsizio verso Varese. Vi ricordo che oggi, come ogni domenica, è in vigore il fermo dei mezzi pesanti fino alle ore 22 di questa sera, salvo i casi autorizzati dalla legge. Infine vi segnalo i lavori questa notte sulla 8 dei Laghi, chiusa dalle 22 alle 5 tra Solbiate Arno e la diramazione per la A26 dei Trafori in direzione Milano. Per chi è diretto a Milano è consigliato l'ingresso di Busto Arsizio. È tutto, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
4: Ehi, sì, dico proprio a te che ora ascolti la radio. Posso farti una domanda? Ma se vuoi ascoltare un po' di buona musica, tu dove vai? Non perderti in giri inutili. Per sentire la musica più bella bisogna andare al centro. Al centro della musica. Ogni sabato su Radio Punto alle 18 c'è...
5: Al centro esatto della musica, musica.
4: Al centro della musica con Angelo Moscara. Il weekend a Radio Punto è a base di divertimento e grandi successi con Al centro della musica.
1: Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Buona musica, Stefano Sani, novità della scorsa settimana, oggi in rotazione con Radici, questo è il titolo del suo singolo. Da qualche settimana in rotazione invece c'è la nuova canzone di Davide Lea, che rappresenta il suo progetto con San Luca Sound, è Giorno per Giorno.
1: Inizia sui colli di Bologna, la storia di chi scrive notte e giorno, molto tempo vissuto con vergogna, era lei la mia compagna notte e giorno. Ho imparato a reprimere la noia, tre sostanze che vedevo ogni giorno. La vista da

donna, poi si scusa, dice che era solo sbronza. Ti dice che ti ama, ti chiama solo amore. E l'uomo poi ci casca, le perdona quell'errore. Nessuna istanza parla, ma il silenzio fa rumore. E forse proprio questo mi fa salire il magone.

0: giorno per giorno la tua carriera.
1: Si scioglie giorno per giorno la tua carriera, canta David Ilea in questa canzone, che è stata l'anticipazione del suo progetto realizzato con l'etichetta San Luca Sound di Bologna. Lui è di Reggio Emilia ed è stato anche nostro ospite, abbiamo fatto una piacevole chiacchierata. Spazio adesso a Chiara Nikita.
2: Ma tu ci pensi mai che saremo gli ultimi a guardare le lucciole? E forse questo pensiero non ci basterà a viverci questo momento. In questo mondo di plastica, di treni che aspetto, senza biglietto, di cabine e telefoni che restano fuori.

0: pane io, ma forse tu no.
1: Forse tu no. Dalla Toscana, Chiara Nikita con questo suo nuovo singolo tra le novità di Ora Musica.
2: All'ora della pennichella pomeridiana non vuoi sentire nessun lamento. Vuoi rilassarti e goderti un po' di relax o pace? Radio Punto pensa proprio a te. Con Lilia, il sabato e la domenica pomeriggio ci si rilassa con le storie divertenti, le stranezze e le curiosità da tutto il mondo. Alle 15 ti aspetta Slow Time. E non fare scherzi. Tieni gli occhi aperti

Tatiana Silvestri, in arte Tati S, ha 26 anni e L'incontro è il singolo al primo ascolto oggi qui a Ora Musica, parte finale con tre novità al primo ascolto. La prima era questa, la seconda invece è quella di Shazza, si intitola Brucia Piano.

Brucia piano, il singolo di Shazza. Lei arriva da Piano Gentile, provincia di Como. A chiudere ora musica, un'altra voce molto particolare, una delle voci più autentiche della nuova scena urban della musica italiana, quella di Ste. Il suo singolo si chiama Protagonista. Primo ascolto di ora musica.

0: protagonista. Questo è il singolo di Ste, oggi a chiudere la puntata di Ora Musica, un'altra puntata ricca di novità al primo ascolto, tante ne ho da proporre anche domani, quindi ci sentiamo alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show. Un viaggio sonoro, con notizie e curiosità, con il meglio della musica, dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show, restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show, accomodatevi in poltrona, il

0: 58 minuti.
1: Intesa vicina tra Stati Uniti e Iran. Dai giudici il via libera ai servizi sociali per Stasi, può uscire dal carcere. Ai mondiali oggi in campo Qatar-Svizzera, a mezzanotte il Brasile. Voleremo negli Stati Uniti tra poco, dopo una pausa. Restate qui con noi.
2: Lavori o hai lavorato a scuola da precario per più di 3 anni sul posto vacante? Ricorri al Tribunale del Lavoro coi legali ANIAF per ottenere un risarcimento da 4 a 24 mensilità. Puoi recuperare subito da 7 a 67 mila euro per l'abuso dei contratti. Lo dice la legge e la giurisprudenza grazie alle battaglie vinte dal sindacato ANIAF. Aderire è semplice. Per info visita il sito www.aniaf.org/ricorsi. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
1: Ben ritrovati sulle nostre frequenze, appuntamento con l'informazione. Buonasera dalla redazione. È stato raggiunto un testo definitivo dell'accordo di pace, annuncia in serata il premier pakistano. Il memorandum Stati Uniti-Iran potrebbe essere firmato domenica a Ginevra. La presenza di Vance Matteran non esclude che il sigillo possa essere apposto da remoto nei prossimi giorni. Parla di pedaggio obbligatorio ad Hormuz. L'Iran intanto ha lanciato diversi droni d'attacco nel tentativo di colpire navi commerciali in transito nello stretto. Secondo quanto ha riferito il comando centrale militare americano, le forze statunitensi li hanno abbattuti tutti nelle ultime ore, mentre il flusso di traffico prosegue senza ostacoli, si legge in un post su X. Nelle ultime settimane l'Iran avrebbe intensificato gli sforzi per sigillare il suo deposito di uranio facendo crollare tunnel e minando gli ingressi. Raggiungere la mezza tonnellata circa di uranio altamente arricchito è ora molto più difficile anche per l'Iran, oltre che pericoloso e dispendioso. Lo scrive la CNN, che riferisce anche che gli Stati Uniti sarebbero vicini ad un'azione di terra per recuperare l'uranio, ma Trump frenerebbe. Torniamo in Italia. Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha depositato il provvedimento con cui dà il via libera formale scontato, anche dopo l'ok della Procura Generale, all'affidamento in prova ai servizi sociali per Alberto Stasi, che così può uscire dal carcere dopo circa 10 anni e mezzo. Era entrata a bollate nel dicembre del 2015 e da poco più di un anno era in semilibertà, ossia doveva rientrare nella casa di reclusione la sera. Condannato in via definitiva a 16 anni per l'omicidio di Chiara Poggi, potrà scontare gli ultimi circa 2 anni di pena con una misura alternativa al carcere. La cronaca: un professore dell'Istituto Superiore Galileo Galilei di Mirandola, in provincia di Modena, è stato minacciato con una pistola a pallini da uno studente che pretendeva le sue sigarette. "Dammi le sigarette o sparo", lo riporta la Gazzetta di Modena, secondo cui l'episodio sarebbe avvenuto il 21 maggio durante le ore di lezioni in una classe prima del professionale, con il docente alla cattedra preso alle spalle da un gruppo di studenti, uno dei quali gli avrebbe proprio puntato l'arma alla tempia. La pistola a pallini era una riproduzione fedele di un'arma vera e l'episodio sarebbe stato ripreso in un video. La politica: domina il blu al centro del palco il logo del futuro nazionale e accanto l'immagine del Colosseo. È lo scenario dell'assemblea costituente del partito di Roberto Vannacci a Roma. È la prima assemblea da quando Futuro Nazionale è stato fondato a febbraio, pochi giorni dopo l'addio del generale dalla Lega. Andrà avanti fino a domani con le conclusioni affidate a Vannacci. La costituente punta a strutturare il partito, che avrà un'assemblea nazionale e un esecutivo nazionale, attesi oltre 1500 delegati locali che interverranno oggi. Domani toccherà ai deputati, in tutto 8 di ex Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia. Il partito, attraverso Vannacci, ha annunciato di aver raggiunto 100.000 iscritti. Il commento di Antonio Tajani: mi dispiace che Futuro Nazionale abbia scelto di fare la quinta colonna della sinistra, abbandonando il centrodestra in maniera molto chiara. In chiusura vogliamo in America per i mondiali. Scendono in campo oggi Qatar e Svizzera alle 21, a mezzanotte Brasile e Marocco, alle 3 ore italiana Haiti-Scozia. Ieri esordio vincente per gli Stati Uniti, vittoria netta di una squadra con una visione di gioco spettacolare, 4-1 contro il Paraguay. Una partita davvero divertente davanti a 70.000 sostenitori. Trump ha disertato il debutto della sua nazionale, ma apparirà questa sera alla Casa Bianca per un altro evento sportivo di MMA con il suo amico Dana White, patron della UFC. I giardini della White House ospiteranno il palco e il ring, un evento mai accaduto. Tornando a Los Angeles, ieri c'era il segretario di Stato Marco Rubio, oltre a mezza Hollywood sugli spalti, da Tom Cruise a Paris Hilton, da Jamie Foxx a Brad Pitt, ma anche Katy Perry, il compagno, l'ex premier canadese Trudeau, George Lucas, Bill Gates, tutti sugli spalti del tecnologico stadio di Inglewood, a sud di Los Angeles, nei pressi dell'aeroporto. Intanto il presidente della FIFA, Gianni Infantino, punge l'Italia. Con 64 squadre forse si qualificherebbe. Ira della FIGC, ma la battuta in fin dei conti ci sta. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. L'informazione torna alla prossima edizione.

Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it.

0: Le cose più belle della vita o sono immorali o sono illegali, oppure fanno ingrassare. George Bernard Shaw.
1: Radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: In tutto il mondo.
1: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.
2: Noi che le nostre scarpe non finivano mai. C'era sempre lui, il calzolaio.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

Nel cuore di Santorini giace una città minoica, Acrotiri, sorprendentemente conservata come in una capsula del tempo. Seppellita dall'eruzione del vulcano di Santorini intorno al 1600 a.C., è tornata alla luce nel 1967 grazie agli scavi di Spiridon Marinatos, ribattezzato subito Pompei dell'Egeo per il suo straordinario stato di conservazione. Camminare tra le case a più piani, attraversare strade lastricate e ammirare affreschi vividi, oggetti d'uso quotidiano perfetti e complessi sistemi idraulici è un'esperienza che restituisce il volto di una città raffinata e avanzata. Diversamente da Pompei, qui non sono stati ritrovati resti umani. La popolazione sembra essere riuscita a mettersi in salvo in tempo. Solo una piccola parte di questa città straordinaria è stata riportata alla luce. Si stima che restino ancora numerosi edifici nascosti sotto la cenere, pronti a svelarci nuovi segreti.

0: meglio della musica anni 70-80.
1: Questa che state ascoltando è la base del Golden, ma la uso per ricordarvi che tutti i giorni alle 15, qua su Radio Punto, torna prepotente la bella musica degli anni 70 e 80. C'è il Golden Classic e io sono Marco Del Vaite. Ti aspetto qua su Radio Punto, semplicemente ovunque.
2: Nel 1989 Tim Berners-Lee, fisico e informatico inglese, realizza all'interno dei laboratori del CERN di Ginevra un sistema di condivisione di dati testuali e multimediali, dando origine all'HTML, consentendo di collegare tra loro tutti i documenti attraverso link e dando origine alla nascita del World Wide Web, la grande ragnatela mondiale.

Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: Colui che chiede è stupido per un minuto. Colui che non chiede è stupido per tutta la vita. Confucio.
1: Radio Punto. Radio, internet, televisione. Semplicemente ovunque.

Kurt Cobain, frontend Nirvana, poteva apparire in uno dei grandi cult anni 90, ma questo non avvenne. Il regista Quentin Tarantino infatti gli propose di interpretare la parte dello spacciatore Lance in Pulp Fiction nel 1994, ruolo poi affidato al similbiondo occhi azzurri Eric Stoltz. Tuttavia, nonostante l'assenza sullo schermo dell'icona grunge, Kurt non mancò di ricordare Tarantino nei ringraziamenti dell'album In Utero.

0: ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Il motivo per cui tutti amiamo imitare Al Pacino è perché ha creato personaggi indimenticabili. E se ci è riuscito è perché per Al Pacino non si tratta solo di affari, per lui è arte. Queste le parole del suo collega Kevin Spacey.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto. Semplicemente ovunque. Give it five. All right.

0: Così come un bravo chef sa esaltare i piatti della sua cucina con spezie di qualità, allo stesso modo noi di C'est la vie arricchiamo la tua domenica con la musica, aneddoti e curiosità. Tutte le domeniche dalle ore 16 alle 18, Flavio Landi e Gianmarco Elia ti aspettano a C'est la vie su Radio Punto. La musica in tutte le salse.
1: Il 14 giugno del 1982, dopo oltre due mesi, finì la guerra delle Falkland, che vedeva corrisposte l'Argentina e il Regno Unito per il controllo dell'arcipelago, noto in Argentina come Malvinas.

0: passato qualcosa di veramente bello, devo
1: cosa,
0: dire.
1: Cosa?
0: Ciao Gianmarco.
1: Ciao, buon pomeriggio Flavio. Ciao.
0: Allora, abbiamo iniziato così, no? Oggi è le 14 di giugno, siamo già alla metà.
1: Ah, 14, sì, mamma mia, già la metà, Flavio. Giugno, caldo, mare, estate, sì. Niente di tutto questo.
0: No, stavo dicendo, è passato qualcosa di bello, nel senso che è passata la nostra Gigliola De Mito.
1: E chi ha detto?
0: In veste praticamente estiva. Ma cosa hai combinato praticamente? Ho visto che c'è un vestitino veramente molto bello.
1: Hai visto?
0: È un top, un classico della
1: sì,
0: moda.
1: Perché è venuta così, perché qua l'aria condizionata non funziona, di conseguenza, cioè o vieni col ventaglio o vieni snuda.
0: Esatto, e poi c'ha tutti i capelli messi, non so come, vabbè, comunque.
1: Lo scignone.
0: Ascolta, poi faremo un selfie e lo metteremo sul sito della radio, perché ne ha fatto una fotografia così.
1: Olè.
0: Assolutamente. Allora, siamo partiti così come sempre, come tutte le domeniche, con C'è la vita, dalle ore 16 alle ore 18 con Flavio Landi e Gianmarco Lia. Allora Gianmarco, di consueto la settimana com'è andata?
1: Tutto bene Flavio, tutto bene. Tutto è passata e siamo già domenica.
0: Perfetto. Allora, intanto, come ho detto prima, Gigliola De Mito è già in postazione del suo cellulare della radio con il numero che lo diamo subito. Vai. Che è il 379-100-2645 per i vostri messaggini. Partiamo subito, sì, con i primi due motivi che andiamo ad ascoltare. C'è Paul McCartney e Ringo Starr con un bellissimo brano con Hum to Hugs, e poi a seguire Julio con Too Hot.

0: Dobbiamo dire una cosa, Gianmarco, che se la vi, magari qualcuno si è messo in ascolto adesso, i vecchi ascoltatori ormai lo sanno già, si parla di curiosità e aneddoti, giusto?
1: Corretto, corretto, eccomi.
0: Corretto, corretto. Allora, partiamo subito con questa prima curiosità, e sarebbe la curiosità sui traslochi. Ecco, adesso diciamo com'è.
1: Ho smesso.
0: È smesso, basta. Vai. E io adesso ce n'ho ancora uno da fare, e basta.
1: E poi stop.
0: Però in effetti è vero, perché adesso che siamo, diciamo, nel periodo estivo, sai quanti che devono fare il trasloco?
1: Ah sì, sì, assolutamente. Quanto si suda tantissimo. Vai, leggiamola.
0: Allora, leggiamo subito. Il detto fare San Martino. Attenzione, in Italia fino a qualche decennio fa, per dire che si cambiava casa si usava l'espressione fare San Martino, e questo non lo sapevo. Questo perché storicamente i contratti agricoli scadevano l'11 novembre, ovvero sia giorno di San Martino, e i contadini si dovevano cambiare podere, caricavano tutti i loro averi sui carri proprio in questa data.
1: Wow,
0: poilala.
1: Buona sapersi.
0: La seconda e ultima, allora, l'effetto psicologico. Secondo gli psicologi, il traslocco è considerato uno degli eventi più interessati della vita, paragonabile a un lutto o a un divorzio. Non si tratta solo di fatica fisica, ma del microlutto per la perdita delle proprie abitudini e del senso di sicurezza legato ai vecchi spazi.
1: Per fortuna che non ci sono dentro.
0: Perché in effetti è vero, no? Se vai magari a abitare in una casa, magari i metri quadri sono un pochettino in meno, quindi gli spazi
1: sì, dipende
0: sono
1: da
0: meno,
1: dove vai a evitare se
0: le cose
1: casa.
0: Che avevi, magari qualcosa devi darlo al mercatino oppure devi andare in discarica, e questa è la vita.
1: Questa è la vita, essa la vi.
0: Essa la vi. Allora andiamo
1: musica.
0: Avanti con la nostra bella musica, e abbiamo Kygo con Lost Without You, e poi a seguire Phil Collins con la sua One More Night.

Radio Punto. Se il mondo assomiglia. In Lombardia, ascoltaci nella sezione radio del digitale televisivo terrestre e sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Intanto diamo ancora il numero del nostro WhatsApp, che è il 379-100-2645. Rileggiamo i WhatsApp che sono rimasti, quella della domenica scorsa.
1: In sospeso, vai,
0: sospeso,
1: vai.
0: Il giorno 7. Allora, qui abbiamo Giulia da Giffoni, Valle Piana di Salerno, Will. Ci saluta e ci manda un bacione a tutto lo staff di Radio Punto. Grazie. Poi abbiamo Cesare da Ossona, Trento. Ringrazia il cielo che anche nel suo bellissimo paese la ricezione è perfetta e ci saluta.
1: Grazie al Signore.
0: Beh, la ricezione in internet, non ci arriva. Trento non arriva.
1: È troppo lontano.
0: Però
1: internet ci va bene. Ultimo messaggio.
0: Poi ultimo messaggio, Stefania. Allora, no, scusami. L'ultimo messaggio.
1: Sì, chi è? Ma vai, vai.
0: Allora, vediamo un attimino.
1: Ce lo siamo persi, Flavio.
0: No, c'è. Qua il foglio. Allora, l'ultimo messaggio è Massimo da Camparada, Monza Brianza. Ultima settimana, dice, lavorativa, poi si parte per Tenerife.
1: Beato te, bello. Portami con te.
0: Non sarebbe male, veramente.
1: No, infatti.
0: Prossimi altri due brani che andiamo ad ascoltare è quello di Pink con Orc No So Far e poi gli Underworld con Born Sleepy.

Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it.

0: Gianmarco, dunque, allora volevo dirti una cosa, no? In anteprima lo diremo anche agli ascoltatori, che in effetti adesso dal 22 di giugno, no? Ci sarà appunto un jingle della nostra radio con
1: Disco Estate.
0: No? Bellissima la cosa. Poi so che praticamente non ci sarà solo quello, ma ci sarà anche il punto autunno.
1: Autunno, inverno.
0: Il punto inverno e il punto primavera.
1: Non diamo troppe così informazioni.
0: Sono
1: poi
0: anteprime molto belle, molto carine
1: a livello mondiale,
0: quindi
1: sì.
0: Direttore, lei prenda
1: nota, come,
0: nota
1: sempre.
0: Come sempre, perché la cosa veramente è bella, no? Perché punto, diciamo così, vari punti degli anni, no?
1: Vorrei mettere un po' di punti, però
0: quindi bisogna metterli assolutamente. Va bene, allora andiamo avanti subito con un'altra curiosità. Parliamo di che cosa? Parliamo della ciabatta elettrica. Quella, la ciabatta elettrica, non quella che portiamo,
1: la ciabatta, sì,
0: la
1: sì
0: ciabatta. No. Allora, la ciabatta elettrica o presa mobile multipla deve il suo nome alla sua forma piatta e allungata, simile a una pantofola, ed è vero, e all'abitudine di trovarla spesso spaiata o nascosta dietro divani, mobili, e inoltre non fa parte dell'impianto fisso, ma è considerato un apparecchio utilizzatore a sé.
1: Esatto.
0: Allora partiamo subito, attenzione al carico massimo, e questo è molto importante.
1: Vai.
0: Ogni ciabatta ha un limite di wattaggio specifico indicato sul retro, solitamente tra 2200 watt e 3680 watt. Anche se è 5 o 6 prese, collegare insieme più elettrodomestici energivori come stufe, forni elettrici, phon, ferri da stiro, eccetera, può superare questo limite causando il surriscaldamento dei cavi o lo scatto dell'interruttore salvavita.
1: Se non vuoi scoppiare in casa, magari evita di collegarli.
0: Abbiamo anche noi qui in radio, queste cose.
1: Un pochino.
0: No, ci sono.
1: Poi?
0: No, no. Allora, nada. Il divieto di catena. Collegare una ciabatta a un'altra ciabatta, tecnica definitiva a margherita, è estremamente pericoloso. E in effetti è vero. Non fatelo questa cosa.
1: No.
0: Questa pratica non moltiplica le prese di insicurezza, ma moltiplica il carico sul primo cavo a muro, aumentando notevolmente il rischio e sovraccarico e cortocircuito.
1: Ok, dopo quindi, questa fantastica spiegazione.
0: Esatto, state molto attenti anche su questa qua. Andiamo avanti, la
1: musica.
0: Buona musica con Rosana con El Talisman. E poi a seguire Avril Lavigne con I'm a Mess.

0: In tutto il mondo.
1: Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone e sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: messaggi WhatsApp. Qui dunque c'è Daniela, Daniela da Canegrate in provincia di Milano, non è molto lontano da noi, è sul dondolo in giardino che ci ascolta.
1: Bene. Brava.
0: Benissimo, brava la nostra Daniela. Poi c'è Cinzia da Intraverbagna, ci dice: mi sto dedicando a pitturare il cancello di casa in vostra compagnia.
1: Bon. Bene.
0: Beh, ci sta, perché adesso insomma le giornate sono
1: asciuga
0: belle
1: prima
0: e quindi bisogna fare anche determinate cose per la casa. Perfetto. Poi abbiamo Ivano da Fontafredda, Pordenone, manda un saluto ai suoi amici.
1: Bene. Ciao Ivano.
0: Benissimo, ciao. Allora, andiamo punto avanti classic con il nostro punto classic bellissimo, e qui abbiamo Hamilton Bohannon, grandissimo, con Let's Start the Dance, e poi a seguire Zed con Funny.

ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Q. Semplicemente ovunque.

0: curiosità, qui parliamo del motorino, il ciao, il piaccio.
1: Ciao.
0: Te lo ricordi il piaccio?
1: Sì, sì.
0: Ogni tanto c'era qualcuno che lo modificava, andava anche a 90
1: anche
0: all'ora.
1: Troppo.
0: Sì. Allora, il piaggio ciao è un'icona indiscussa delle due ruote italiane, prodotto per quasi 40 anni, ovvero sia dal 1966 al 2006. Caspiterina. Allora, la prima è questa. Nato per essere una bici a motore, il ciao è stato progettato per essere estremamente semplice e accessibile a tutti, inclusi i giovani e le donne, posizionandosi come alternativa pratica alla bicicletta. La prima serie, infatti, del 1967 aveva addirittura i freni a pattino sulla ruota anteriore, simili a quelle delle biciclette da corsa.
1: Ora magari eviterei di metterli.
0: Certo. Poi, pedali per ripartire. I famosi pedali non servivano solo per l'avviamento, click start, ve lo ricordate? Nei primi modelli, ma permettevano di utilizzarlo come una bicicletta nel caso finisse la miscela.
1: Top, ragazzi.
0: Era
1: un applauso.
0: Top veramente della Piaggio. È stato veramente il grande motorino. Io ho avuto un Garelli, non ho avuto il Piaggio, però andava bene.
1: Next
0: anche
1: level.
0: Va bene, allora andiamo avanti. La
1: musica.
0: Buona musica. Qui c'è Katy Perry con Never Worn White. E poi Rod Stewart con Passions. You love

0: punto. Semplicemente ovunque.
1: Si può fare.
2: Ciao, sono Laura e insieme a DJ Ste ti aspetto in diretta il sabato dalle 16 alle 18 con Caffè Utopia. Insieme parleremo di teatro, informazione, musica secchione e tante, tantissime storie utopiche. E se vuoi puoi iscrivermi a laura@radio.it. Al prossimo sabato!
0: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: Subito ci sono i nostri WhatsApp. Qui c'è Ramona da Lestizza in provincia di Udine. Fa gli auguri al fratello Federico che si sposa settimana prossima. E noi gli facciamo tanti auguri, auguri al fratello e alla sposa. Mi raccomando, poi veniteci a trovare e ci portate anche un pezzo di cinta. Abbiamo Michele. Michele da Odolo, Brescia, che ci chiede se preferiamo il mare o la montagna, hai capito?
1: Entrambe, dove
0: entrambe.
1: C'è fresco.
0: Esatto, anch'io, la stessa cosa, idem come dice appunto il nostro grande Gianmarco Elia.
1: Eccoci.
0: Eccolo lì, è già il mare.
1: È già il mare, sì,
0: si vede, vedo.
1: Oh, caldo.
0: Poi, poi abbiamo Dora da Ziano Piacentino, Piacenza, è tutto il giorno che giro per casa e non ho voglia di far niente.
1: Hai ragione, domenica descansa, non ti preoccupare.
0: Va bene, va bene. Allora andiamo
1: piccola
0: avanti,
1: pausa.
0: Una piccola pausa e poi torneremo in diretta.
2: Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: 59 minuti.
1: Luce verde, Lombardia.
2: Bentrovati. Giornata caratterizzata da spostamenti a breve e medio raggio. Possibile un aumento del traffico nel corso del pomeriggio sera per i rientri del fine settimana verso i principali centri urbani della regione. Spostamenti agevolati come ogni domenica dallo stop dei mezzi pesanti, fermi fino alle 22, ad eccezione naturalmente di quelli autorizzati per legge. Lavori in programma questa notte sulla 8 Milano-Varese. Dalle 22 chiusura del tratto compreso tra Solbiate Arno e la diramazione Gallarate Gattico in direzione di Milano. Chiusi anche gli svincoli di Solbiate Arno e di Cavaria in entrata per le due direzioni. La riapertura per le 5 di domani mattina. Lavori di notte anche sulla statale 342 Briantea. Fino al 20 giugno in fascia oraria compresa tra le 21 e le 6 transito a senso unico alternato tra Caprino, Bergamasco e Pontida. Attenzione alla segnaletica. Per quanto riguarda i trasporti, da oggi, domenica 14 giugno, in vigore l'orario estivo di Trenord che prevede un aumento delle corse verso il lago di Como, Lecco e verso la Valtellina. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
0: Radio Punto, semplicemente ovunque.
3: Allora, piccola pausa e siamo tornati qui in diretta da Radio.fm e Radio.fm TV. Ecco, volevo ricordare che siamo sul DAB, canale 7B,
4: yes,
3: in tutta la Lombardia, Piemonte e una parte dell'Emilia Romagna, però soprattutto siamo anche sullo Smart TV, ovvero sia sul canale 833.
4: Molto lontano, ragazzi.
3: Televisione interattiva, quindi praticamente dovete avere lo Smart TV, canale 833, da
4: connesso.
3: Lì entrate, connette, esatto, in HBB TV.
4: TV. Tastino rosso,
3: rosso e siamo. Poi da lì ci siamo, assolutamente. E poi praticamente sulle varie piattaforme, quindi basta scaricare.
4: Ormai
3: c'è Google
4: sono
3: Play Store
4: storiche.
3: E Apple lo sapete già.
4: Esatto.
3: Anche i bambini di 2 anni ormai lo
4: sanno. Vai Flavio.
3: Allora andiamo avanti. E qui c'è una bella cosa dunque da parlare. La nascita della maiolica. Ecco, una curiosità.
4: What?
3: Allora
4: okay,
3: vediamo un pochettino. Nel basso medioevo i ceramisti italiani, cercando di replicare le ceramiche inventriate, importate, spesso via Maiorca, da cui il nome, svilupparono la tecnica dello smalto stannifero, che permetteva di ottenere una base bianca e lucida su cui dipingere, rivoluzionando lo stile decorativo. Che bella cosa! Infatti il primato del distretto di Sassuolo, come dice Neck,
4: Sassuolo,
3: l'area emiliana, non è solo un centro produttivo, ma un vero polo tecnologico mondiale. Che bellissima cosa!
4: Buono,
3: la
4: buono.
3: Maiolica, la ceramica. La ceramica è bella da lavorare.
4: Assolutamente sì, anche bella da vedere.
3: E poi ci vuole un bel forno con una gradazione, perché poi deve asciugare.
4: Eh sì, se no.
3: Assolutamente. Noi
4: non puoi
3: metterla. Noi abbiamo la ceramica qui.
4: Sì, noi lo stiamo facendo già adesso qua il forno.
3: Guarda,
4: lo stiamo cuocendo.
3: Abbiamo qui un pilastro in ceramica.
4: Lo vedi? Eccolo.
3: Va bene, eccolo qua.
4: Musica.
3: Allora, musica. Andiamo avanti con Jennifer Lopez con Save Me Hoy. E poi gli Aerosmith con Ragdoll.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: subito i nostri WhatsApp qui al 379-100-2645. E in effetti la nostra Cigliola De Mito, come sempre, ce ne stanno arrivando. Va bene, grazie. Poi dopo quelli che non rileggeremo, cioè che non riusciamo a leggere, no, questa domenica, li rileggeremo domenica prossima, vale a dire il 21 di giugno.
1: E siamo già alla fine di giugno, bella, vai.
0: Sì, sì, sì, 21, e poi dopo c'è il 28, e poi basta, poi dopo arriverà luglio.
1: Vai, vai, Flavio, leggiamoli.
0: Pazienza. Allora, andiamo avanti. Qui abbiamo Lina da Sondrio che dice che sta tornando da una gita fuori porta a Chiesa Valmalenco. Che bel posto, lì, conosco.
1: Beata lei.
0: Bene, sono stato anche a mangiare in un posticino, lì non si mangia.
1: Niente male, sì.
0: Poi, dunque, abbiamo Giuliano da Bagnolo Cremasco, Cremona. Dice, sono a bordo della piscina ed ho sintonizzato il cellulare su Radio Punto. Ciao a tutti.
1: Ciao, ciao, bello, ciao.
0: E poi, per finire, abbiamo Armando da Berbeno, Bergamo, ci saluta. Grazie, grazie.
1: Oh, grazie Armando, grazie.
0: Va bene, allora andiamo avanti con la buona musica, con Harry Style, con Music for sushi.
1: Restaurant.
0: Pesce.
1: Sì, sì, sushi restaurant.
0: E poi abbiamo Paul Young con la sua Every Time You Go Away.

0: Marco, parliamo della tenda canadese, visto che adesso è il periodo delle ferie, qualcuno
1: campeggio,
0: va
1: montagna.
0: In campeggio, no? Quindi, come tipo la fantozzi, no? Per montare questa
1: un
0: tenda
1: classico, classico, sì. No? Istruzioni base, per montare una tenda canadese.
0: Picchettino, no? Poi con la martellata e via, andare.
1: Magari non martellate sulle mani, eh.
0: Allora,
1: leggi Flavia, vai, vai.
0: Ci sono queste due curiosità. Allora, dunque, la tenda canadese, definita spesso la madre di tutte le tende moderne, è un classico intramontabile del campeggio, noto per la sua forma a V rovesciata. E infatti è vero, è proprio una V rovesciata. Allora, la prima è questa: diffusione in Italia. Durante la prima guerra mondiale, l'esercito italiano utilizzava la tenda Bucciantini, ovvero sia più pesante e poligonale.
1: Però, buona.
0: La tenda canadese si diffuse grazie alla sua leggerezza, che la rendeva più adatta agli spostamenti. La seconda è questa: vantaggi e svantaggi. È amata per la sua praticità, leggerezza e per l'ottima protezione in caso di pioggia. Infatti c'è grazie al doppio telo. Infatti,
1: se no ti bagni la notte, cioè Flav, te lo dico.
0: Di contro offre poco spazio interno e l'altezza ridotta costringe spesso a muoversi carponi.
1: Ma anche perché comunque devi sol dormire là dentro, non è che devi fare tipo il pranzo, la cena,
0: non è che devi fare palestra, roba del genere.
1: Se fanno a fuera.
0: E quindi insomma tutto sommato, in effetti non sarebbe bello anche fare una cosa, adesso diciamo al nostro
1: campeggiare nel nostro prato,
0: a fare un evento con la tenda canadese, cioè praticamente a fare un evento veramente speciale, una serata in piazza,
1: una serata in tenda
0: con la tenda canadese, no? E anche noi di Radio Punto con la tenda canadese, con lo slogan, anzi con lo logo Radio Punto.
1: Mi fa piacere, Flavio, che tu pensa a tutte queste
0: sono idee che sai mi vengono così, mi penso alla mattina, poi li sparo fuori di giorno, vabbè, insomma capita. Molto. Allora andiamo avanti,
1: musica,
0: con la musica,
1: dai.
0: Con Doja Cat con Kiss Me More e poi gli Spy Girl con Too Much.

0: sempre i nostri WhatsApp. Caspiterina, quanti?
1: Mamma mia.
0: Allora, partiamo troppo subito con Vito da Abetone Cutigliano Pistoia. Sono nella casa di campagna con la famiglia. Un saluto da tutti noi. Grazie.
1: Ciao, bellissimo. Ciao.
0: Bella, bello. Vito da Abetone. Cutigliano. Cutigliano dobbiamo andare a vedere. Poi vai, abbiamo Marcello da Zapponeta, Foggia, quindi andiamo molto giù, che ci dice: questa sera gita in barca. Ciao.
1: Ciao, bello, ciao.
0: Bella cosa. Poi abbiamo, per finire, allora, qui c'è Lucilla. Lucilla, sì, da Nicorvo, in provincia di Pavia. Non vedo l'ora di andare in ferie, ma tranquilli, vi porterò con me.
1: Grazie, grazie.
0: Grazie, grazie.
1: Qualche foto, qualche video, grazie, qualche pasticcino, e ti vogliamo bene.
0: Assolutamente. Andiamo avanti con il nostro
1: infotraffico.
0: Abbiamo appunto la redazione che è là che scalpita, mi sta facendo cenno. Lasciamo la linea loro e torneremo tra pochi istanti.
2: Radio Punto. Nell'Alto Milanese ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto. Semplicemente ovunque.
3: Luce verde, Lombardia.
4: Bentrovati. Giornata caratterizzata da spostamenti a breve e medio raggio. Possibile un aumento del traffico nel corso del pomeriggio-sera per i rientri del fine settimana verso i principali centri urbani della regione. Spostamenti agevolati come ogni domenica dallo stop dei mezzi pesanti, fermi fino alle 22, ad eccezione naturalmente di quelli autorizzati per legge. Lavori in programma questa notte sulla 8 Milano-Varese. Dalle 22 chiusura del tratto, compreso tra Solbiate Arno e la diramazione Galla Ratte Gattico in direzione di Milano. Chiusi anche gli svincoli di Solbiate Arno e di Cavaria in entrata per le due direzioni. La riapertura per le 5 di domani mattina. Lavori di notte anche sulla statale 342 Briantea. Fino al 20 giugno in fascia oraria compresa tra le 21 e le 6, transito a senso unico alternato tra Caprino, Bergamasco e Pontida. Attenzione alla segnaletica. Per quanto riguarda i trasporti, da oggi, domenica 14 giugno, in vigore l'orario estivo di Trenord, che prevede un aumento delle corse verso il lago di Como, Lecco e verso la Valtellina. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Radio Internet Televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: Dunque, dunque, dunque, dunque, qua c'è un salto nel vuoto, lo facciamo?
1: Un bungee jumping.
0: esatto, bravo, infatti parliamo di queste due curiosità. Ecco due incredibili curiosità sul salto nel vuoto che uniscono la scienza, la storia e il coraggio umano. Dunque, allora, no, ecco.
1: La prima qual è?
0: Non è quello che pensavamo. Allora,
1: va bene.
0: Il salto estremo di Joseph Kittinger, 1960, si lanciò da un pallone aerostatico a ben 31.300 metri di quota, quasi nello spazio. Durante la caduta libera, non offrendo l'aria quasi alcuna resistenza, raggiunse una velocità di circa 988 km orari, infrangendo il muro del suono senza l'ausilio di alcun veicolo.
1: Wow!
0: Caspita.
1: Nel 60?
0: Io sono nato nel 61, quindi praticamente anch'io ho fatto un salto nel vuoto.
1: Nel vuoto proprio.
0: Assolutamente. Poi l'atterraggio senza paracadute di Liu Akaif 2016. Allora, nel luglio 2016, Skydiver americano saltò da un aereo a 7600 metri di altezza. Mamma mia! Senza indossare il paracadute.
1: Bravo!
0: Caspiterina.
1: Te stimo.
0: Riuscì a sopravvivere e atterrare incolume centrando in pieno una rete di sicurezza di appena 30 per 30 metri sospesa a mezz'aria.
1: Quella. Troppa fortuna, troppa.
0: Si fa un bel spec.
1: E se non lo spiaccichi proprio.
0: Assolutamente, va bene, insomma.
1: Che ci vuoi fare?
0: Che vogliamo fare?
1: Allora,
0: punto classico. Il punto classico qua praticamente non va a finire nel salto, ma rimane qua con noi. Con il punto classic abbiamo Sharon Lin con Got to Be Real e poi Robbie Williams con No Regrets.

0: ultimi WhatsApp, mi sono dimenticato di dire stop. Comunque, vabbè, quelli che non riusciamo a leggere questa settimana li leggiamo il giorno 21, quindi non vanno dimenticati assolutamente. L'ultimi tre. Allora, qui abbiamo Mino da Baranzate in Milano. Purtroppo la domenica sta finendo e domani si riprende il lavoro. Alla prossima, ciao.
1: Ciao.
0: Grazie.
1: Grazie a te.
0: Poi abbiamo Irma da Sossano, Vicenza nel Veneto. Sto preparando il pranzo per domani e la cena per questa sera. Grazie per la compagnia.
1: No, grazie a te.
0: E poi, dunque, abbiamo per finire Desiree da Pacengo, Verona. Non reggo più la TV e viva la radio.
1: Ah, pensavo non reggo più l'alcol. Va bene, meglio così.
0: Guarda che magari non regge più neanche la nostra
1: l'alcol,
0: TV.
1: Esatto.
0: No, vabbè. No, vabbè, la nostra TV vai sul canale, sì, ok, 833.
1: E lo vedi. Digitale,
0: assolutamente.
1: Ultime due canzoni, Claudio.
0: Allora, ultime due canzoni, poi arrivano i saluti. Qui, dunque, parliamo dei Silk Sonic con Smoking Out the Window. E poi a seguire Jefferson Starship con No Way Out.

0: semplicemente ovunque.
1: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, Wonderful Music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese.
0: Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: E anche questa puntata è giunta al termine, che dispiacere. Vabbè, insomma, d'altronde si sa, 2 ore passano velocissimi.
1: Tranquillo Flavio, finita questa e alla prossima siamo ancora qui. Non vedi come è passato velocemente sto giorno?
0: Certo, ricordiamo i vari appuntamenti che si seguiranno qui da Radio.fm, Radio.fm TV. Tra pochi istanti il nostro Roberto Davi con la sua America Top 40, dalle ore 18 alle ore 19. Poi a seguire Saverio Lombardi, sì, con appunto la trasmissione
1: Viaggiando Night and Day,
0: bellissima, dalle ore 18 alle ore dalle ore 19 alle ore 20. Sì. Poi rotazione musicale e poi a seguire il nostro professore della musica rock, ovvero sia il nostro Emily, che lo salutiamo. Ciao Emily, dalle ore 22 alle ore 23. Intanto salutiamo tutti i colleghi della radio come sempre la domenica, salutiamo anche il nostro direttore Roberto Rovellini e l'editore Fabrizio Bottazzi, auguriamo anche loro una buona domenica e un buon inizio settimana.
1: Sì, beh, dai.
0: Saluti anche per te,
1: buon no, inizio anche settimana. Per me, grazie Flavio, anche per te.
0: Certo, anche per la nostra Giuliana Di Mitro, che
1: anche
0: è qua.
1: Per tutti,
0: va bene, dai, ci sta. Allora, noi diamo l'appuntamento il giorno 21, sempre qua da Radio.fm, Radio.fm TV con Flavio Landi e Gianmarco Lia.
1: Eccoci.
0: Ciao.
2: Radio Punto, semplicemente ovunque.

0: 7 e 59 minuti.
1: Radio Punto. Radio, internet, televisione. Semplicemente ovunque.
2: Eccoci qua.

Ben ritrovati, Roberto Lavis back on the mic. American Top 40, nuova settimana insieme per vivere tutto ciò che succedeva nelle radio, nei negozi di dischi oltreoceano, vale a dire negli Stati Uniti d'America. Una classifica vintage, lo sapete, ogni settimana in onda qui sulla vostra radio preferita. 40 posizioni da ascoltare in un'ora, quindi come potete immaginare dobbiamo andare molto di corsa, anche perché le canzoni ovviamente sono tante, non ne ascolteremo 40 perché non riusciamo a fare ancora i miracoli, non siamo attrezzati per questo. Ne ascolteremo però una buona parte e vi dico subito che troveremo dei successi incredibili. Oggi ci spingiamo indietro fino al 16 settembre del 1978, quindi insomma qualche annetto è passato, devo dire. Nel frattempo facciamo gli auguri al mezzo che ci ospita alla radio, che proprio in questi giorni ha compiuto 100 anni, insieme al mio regista, che però vedo ancora arzillo, così come lo è la radio, come spero sia questa nuova puntata di American Top 40. Allora, che dire, cominciamo subito con la prima delle due new entry di questa settimana, Meatloaf, Paradise by the Dashboard Light.

Eccolo qui, dunque, Meatloaf, prima nuova entrata di quella lontanissima settimana nella classifica di vendita dei 45 giri. Paradise by the Dashboard Light, qui Meatloaf era in compagnia di Ellen Foley e Phil Rizzuto, di chiare origini italiane. Meatloaf, ve lo ricorderete sicuramente, almeno per coloro che hanno seguito le avventure del Rocky Horror Picture Show, era quel personaggio abbastanza curvi, diciamo così, che viaggiava in motocicletta, che poi fa una bruttissima fine nel film. Non faceva una bruttissima fine in quel periodo perché vendeva un sacco di dischi, soprattutto oltreoceano. Alla numero 39 My Angel Baby di Toby Bone, alla 38 due biglietti per il paradiso, Two Tickets to Paradise di Eddie Money, alla 37 Pablo Cruz con Love Will Find a Way, alla 36 City Boy con 5705 e alla numero 35 la seconda new entry, la più alta della settimana per una band che aveva fatto la storia dei mods, cioè quelli che preferivano la lambretta alle chitarre metal, insomma, che questo avvenne qualche anno più tardi. Stiamo parlando di Roger Daltrey e la sua band Who con Who Are You.

Chi sei tu? Who are you? Eccoli qua, gli Who, alla numero 35 quella settimana. Però stiamo parlando del 1978, nonostante l'apertura sia stata dedicata al rock and roll. Ovviamente erano anni in cui imperversavano le sonorità disco dance. 77, 78 e 79 furono gli anni dedicati alla disco per eccellenza. In quel di New York si aggirava anche un personaggio che di nome fa Alicia Bridges, cioè Punti. Sì, mi viene in mente quella cosa lì, ma non si può dire perché sarebbe pubblicità gratuita, quindi non lo facciamo. Una delle canzoni che è rimasta nell'immaginario collettivo e che anche qui da noi in Italia, insomma, ebbe un discreto successo perché qualche radio la suonava, qualche DJ la suona tuttora nelle serate vintage. Questa è ovviamente I Love the Nightlife.

in questo momento qui in radio siamo tutti con i pantaloni a zampa d'elefante, giustamente. Noi ci cambiamo a seconda delle atmosfere musicali che trasmettiamo. I Love the Nightlife. Beh, insomma, erano anni incredibili per gli amanti della dance, della disco in generale. E quindi anche Alicia Bridges aveva ottenuto il suo clamoroso successo. Era in ascesa quella settimana alla numero 33 con I Love the Nightlife. Un gradino più su troviamo un duo composto allora da marito e moglie. C'erano i Carpenters, ma c'erano anche Daryl Dragon e Tony Tennill. Tony era la moglie. Va bene, cosa... Vabbè, insomma, erano avanti coi tempi. In arte ovviamente erano Captain and Tennill che piazzavano questo loro singolo, uno dei maggiori successi della coppia, You Never Done It Like That.

Quattro posizioni guadagnate per Captain and Channel. You never done it like that. Non l'avevi mai fatto così. Non so che cosa è. Tirami su, parlano di tirami su. Alla numero 31, She's Always a Woman di Billy Joel. Alla 30, Rock and Roll Fantasy dei Kinks. Alla 29, Come Together, che non è quella dei Beatles, ma quella di Steve Tyler e i suoi Aerosmith, che già erano in classifica, pensate, un bel 46 anni fa. Alla numero 28 ritorniamo a ballare dopo averlo fatto con Alicia Bridges e la sua I Love the Nightlife. Un altro successo dance di quella settimana erano i Foxy, in ascesa di quattro posizioni con

Eccolo qua, il singolo di Foxy. C'era un disco di questo band del quale non ricordo il titolo, che però mi piaceva molto, che era totalmente diverso da questo che è stato il loro più grande successo, ma altrimenti non sarei Roberto Davi. Va bene. Numero 27, Just What I Needed, il singolo dei Cars. In ascesa alla 26, un altro personaggio che andava molto forte in quel periodo negli States, che rispondeva al nome di Linda Ronstadt, Back in the USA, risponde anche adesso, è stata chiamata Linda, lei si gira comunque. Alla 25, una delle voci più belle del panorama musicale black, già componente di Harold Melvin and the Blue Notes, stiamo parlando di Teddy Pendergrass con il suo singolo Close the Door. Al numero 24, un personaggio che invece proprio in quel periodo stava per lanciarsi molto bene anche in Italia con un singolo incredibilmente bello intitolato Baker Street. All'interno dello stesso album c'era un altro 45 giri ed è per questo che lo ascoltiamo oggi nella USA Chart American Top 40. Stiamo parlando di Jerry Rafferty, questa è la sua Right Down the Line.

Right Down the Line, dobbiamo andare di corsa. Questo era Jerry Rafferty, presente con questo singolo in American Top 40 alla numero 24 quel 16 settembre del 1978. Saliamo scalando la classifica alla numero 23, Love Theme from Eyes of Laura Mars di Barbara Streisand. Eyes of Laura Mars era un bellissimo film che non è stato mai più dato in televisione, parlo qui in Italia, Gli occhi di Laura Mars, che io vidi al cinema in quel periodo con la fidanzatina dell'epoca. Alla numero 22 Magnet and Steel di Walt Regan, alla 21 Robin Gibb, uno dei Bee Gees in un'avventura discografica solitaria con la sua Oh Darling. Alla numero 20 li ascoltiamo perché non possiamo assolutamente evitare Mick Jagger, Keith Richards e gli altri componenti di una meravigliosa band che è incredibilmente ancora live, insomma festeggiano più di 60 anni di attività discografica. Si lanciarono anche loro in quella che venne definita la prima canzone dance degli Stones, i Rolling Stones, Miss You.

0: weekend. Benvenuto weekend.
1: Ciao amici, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni sabato alle ore 11 su Radio Punto c'è Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni sabato ore 11 con me, Alessandro Parodo, su

You and I. Ok, abbiamo aperto con Rick James la seconda parte di American Top 40. Buon ascolto e buon divertimento, grazie per essere qui, ci eravamo salutati con Frankie Valli e la sua Grease. Alla numero 18, alla 17, Hollywood Nights di Bob Seger, 16, You Needed Me, Anne Murray, 15, Little River Band, immancabili in quel periodo nelle classifiche di vendita americane. Alla numero 15, come detto, Little River Band, 14, Rick James in sottofondo, You and I, numero 13. Beh, questo è un disco che riconosciamo tutti, fin dalle prime note. Grande successo anche qui in Italia, Jean Paul Young.

Love is in the air. L'amore nell'aria. Va bene, bravo. Jean Paul Young, Giovanni Paolo Giovane. Questo è il nome tradotto in italiano musicalmente. Meglio in inglese. Alla numero 12, Fool If You Think It's Over di Chris Rea. Alla doppia 1, Hot Child in the City di Nick Gilder. Entriamo così nella top 10. Alla 10 c'era Shame di Evelyn Champagne King. Alla 9, Got to Get You Into My Life di Earth, Wind and Fire. Vi avevo detto che i nomi presenti in questa classifica erano e sono molto importanti. Numero 8, un successo dietro l'altro in quel periodo anche per i Boston, che arrivavano da More Than a Feeling dell'anno prima. Ci riprovavano nel 78 con la loro Don't Look Back.

Non guardare indietro, don't look back. Beh, invece noi lo facciamo tutte le settimane qui in American Top 40, perché le nostre classifiche sono quelle di vendita dei singoli negli Stati Uniti d'America in annate che musicalmente, senza aver nulla contro le produzioni musicali odierne, sicuramente avevano qualcosa di più. Se non altro, ecco, c'erano i musicisti che suonavano, questo possiamo dirlo con cognizione di causa. Salivano di 4 posizioni loro, salivano di un posto anche John Travolta e Olivia Newton-John. Abbiamo ascoltato prima Grease dei Frankie Valli. In classifica era presente Summer Nights alla numero 7. Neverlasting Love, un altro dei fratelli Gibb, questa volta Andy, presente in classifica alla numero 6. Alla numero 5, una canzone che fu ripresa in Italia anche da un gruppo che uscì come band di rock progressivo, poi insomma si smielarono, e infatti il loro nome era Latte e Miele, Sto volando con te, ma questa era la versione originale degli Exile, Kiss You All Over.

Kiss You All Over. Ti bacio dappertutto. È una classifica erotica quella di questa settimana, vabbè, però non è colpa mia. Erano gli americani che compravano questi dischi in quel periodo. La settimana a cui facciamo capo è quella che terminava il 16 settembre del 1978. Alla numero 4 imperava proprio Grease. E allora li abbiamo suonati praticamente o nominati tutti, mancava lei da sola, Olivia Newton-John, number 4.

Ce la ricordiamo Olivia Newton? John, col vestitino rosa e il golfino. In Greece, hopelessly devoted to you, innamoratissima del suo John Travolta. Va bene, grandissimo successo. Siamo sul podio di American Top 40 e qui ritroviamo una band che spesso e volentieri trova spazio nei primi tre. Si chiamano Foreigner, questa è la loro Hot Blooded.

me ricordo un altro brano. You See I'm Nothing Yet. Va bene, però i Foreigner ne fecero tesoro e si spinsero fino alla numero 3 quella settimana con un po' di sano rock and roll. Alla numero 2 le atmosfere invece cambiavano, e di molto, perché arrivava Lionel Richie con la sua band di Commodori e ci regalavano questa splendida canzone, Three Times a Lady.

dillo ancora una volta, Lionel. Grazie, grazie. Lana Richie, i Commodori. All right. Va bene, poi Lionel intraprese una carriera solistica mica male, esordì con All Night Long, giusto per capire di che pasta erano fatti i suoi singoli, però anche con i Commodores ne fece tante di canzoni. Noi abbiamo ascoltato Three Times a Lady, ma delle stesse atmosfere ad esempio c'è anche Easy Like Sunday Morning, che però era un po' più vecchiotta e non ha trovato spazio nella classifica che abbiamo cavalcato oggi. Qui in radio abbiamo affrontato, proprio il caso di dirlo, la classifica di vendita dei singoli che facevano capo al 16 settembre 1978. Naturalmente torneremo la settimana prossima con un'altra hit parade, posso dirlo? Sì, posso dirlo perché decido io, ma l'attesa deve essere lunga e infinita, quindi sveleremo solamente fra 7 giorni la nuova classifica. Ovviamente dobbiamo però svelare quella che è la, anzi era la numero uno dell'epoca. Abbiamo incontrato anche due motivi dance, era il periodo della disco, e alla numero uno quella settimana c'era un gruppo che ne fece tante di canzoni dance, Taste of Honey, Boogie Hoogie Oogie. È tutto per questa settimana, alla prossima, bye bye.

0: La 8 Milano Varese, dalle 22 chiusura del tratto compreso tra Solbiate Arno e la diramazione Gallarate Gattico in direzione di Milano. Chiusi anche gli svincoli di Solbiate Arno e di Cavaria in entrata per le due direzioni. La riapertura per le 5 di domani mattina. Lavori di notte anche sulla statale 342 Briantea. Fino al 20 giugno in fascia oraria compresa tra le 21 e le 6 transito a senso unico alternato tra Caprino, Bergamasco e Pontida. Attenzione alla segnaletica. Per quanto riguarda i trasporti, da oggi, domenica 14 giugno, in vigore l'orario estivo di Trenord, che prevede un aumento delle corse verso il lago di Como, Lecco e verso la Valtellina. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Nell'Alto Milanese, ascoltaci in FM su 88.4.

0: 9 e 0 minuti.
1: Luce verde, Lombardia.
2: Bentrovati. Giornata caratterizzata da spostamenti a breve e medio raggio. Possibile un aumento del traffico nel corso del pomeriggio-sera per i rientri del fine settimana verso i principali centri urbani della regione. Spostamenti agevolati come ogni domenica dallo stop dei mezzi pesanti, fermi fino alle 22, ad eccezione naturalmente di quelli autorizzati per legge. Lavori in programma questa notte sulla 8 Milano-Varese. Dalle 22 chiusura del tratto, compreso tra Solbiate Arno e la diramazione Gallarate Gattico in direzione di Milano. Chiusi anche gli svincoli di Solbiate Arno e di Cavaria in entrata per le due direzioni. La riapertura per le 5 di domani mattina. Lavori di notte anche sulla statale 342 Briantea.

0: Fino al 20 giugno, in fascia oraria compresa tra le 21 e le 6, transito a senso unico alternato tra Caprino, Bergamasco e Pontida. Attenzione alla segnaletica. Per quanto riguarda i trasporti, da oggi, domenica 14 giugno, in vigore l'orario estivo di Trenord, che prevede un aumento delle corse verso il lago di Como, Lecco e verso la Valtellina. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS. Viaggio!

Benvenuti a bordo. Oggi cercheremo di capire perché questo vecchio pianeta non si è ancora fermato per farci scendere. Dicono che il mondo sia mosso dall'amore. Vi faccio lo spoiler, non è così. Oggi parleremo delle vere quattro forze motrici: i soldi, l'ego, il wifi e la vendetta. Restate connessi.

Spin Me Run Like a Record, la versione di Gigi D'Agostino. Vi ricordo di interagire con le nostre pagine social, scaricare l'app, mettermi un cuoricino. Marilyn Monroe diceva: dicono che il denaro non faccia la felicità, ma se devo piangere preferisco farlo sul sedile posteriore di una Rolls Royce piuttosto che su quello di una carrozza della metro. Il denaro non dà la felicità, ma ammettiamolo, senza il vile metallo l'unica cosa che girerebbe sopra la nostra testa sarebbe una fame assurda. Aprite il microfono della vostra coscienza, raccontateci. Vendereste per 10.000 euro il gatto di vostra zia a un laboratorio di cosmetici? O sabotereste la promozione del vostro collega sapendo che il segreto morirà con voi? There's a

Siamo tutti integerrimi finché non compare un assegno a 6 zeri sul tavolo, quindi siate onesti. Per quale cifra mettereste la vostra dignità in un cassetto e buttereste via la chiave? Smettiamola di recitare la favola sentimentale secondo cui il mondo ruota attorno a nobili ideali, perché sappiamo perfettamente che ogni singolo ingranaggio sociale è unto dal grasso dei contanti.

Money is to try to mention, Simply Red. I soldi sono l'unico Dio che mette d'accordo tutti, comprano la dignità, cancellano i peccati, ungono gli ingranaggi del mondo. Senza soldi sei un filosofo, con i milioni sei un visionario. Il denaro non dà la felicità, ma simula benissimo il paradiso. E l'ego? Vogliamo parlare dell'ego? Quello che ti sussurra all'orecchio che sei il centro del mondo mentre stai parcheggiando al supermercato?

0: gira il mondo gira. Se i soldi sono il carburante, state sicuri che l'ego è il motore.
1: State viaggiando con Saverio Lombardi.
2: I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave.

0: Right Say Fred, I'm too sexy.
1: Too sexy for my car. Too sexy for...
0: L'ego, quella voglia matta di sentirsi dire bravo. Anche solo perché abbiamo postato la foto di un avocado toast.
1: Sexy.
0: Venuta molto bene. Che sarà mai sta avocado toast poi? Senza l'orgoglio non avremmo costruito le piramidi e probabilmente nemmeno TikTok. Qual è la bugia più colossale o l'impresa più assurda che avete inventato di sana pianta solo per ricevere quella manciata di mi piace digitale che vi fanno sentire per un secondo al centro esatto dell'universo?

Occhio però, perché l'ego è come il sale. Se ne metti poco sei invisibile. Se ne metti troppo rovini il piatto. Non abbiate paura del giudizio, perché siamo tutti attori falliti in cerca di un applauso che non arriva mai. Quindi diteci quanto siete disposti a umiliarvi per un briciolo di gloria. Interagite con noi.

L'ego è quella forza gravitazionale invisibile che ci impedisce di sparire nell'anonimato e che trasforma ogni nostra banale azione quotidiana in performance teatrale. Siamo desiderosi di approvazione esterna. Non avete mai visto i miei post su Instagram? Tutto risponde all'esigenza primaria di urlare al mondo che esistiamo e che siamo terribilmente speciali. E se domani mattina l'umanità intera si svegliasse improvvisamente priva di vanità? Immaginate un blackout digitale che cancelli globalmente e improvvisamente ogni vostra traccia online, i vostri profili social, le foto nel cloud, vi lascia nudi davanti al mondo che ignora completamente la vostra esistenza. E quindi ciao ciao ego.

Questo perché potrebbe incerparsi uno dei tre motori fondamentali, il Wi-Fi. Ne parliamo nella seconda parte della trasmissione. Siamo un po' pazzi, anche virtualmente.

L'ego è un palloncino, troppo gonfio scoppia, troppo sgonfio non vola. Ridiamoci su perché è l'unico motore che ci spinge a superare i limiti, purché non diventi un nostro carceriere. Usate l'ego come scintilla per splendere, non per accecare. In fondo, volersi bene è l'unico investimento che non fallisce mai. Consideratelo come un filtro di Instagram per l'anima, corregge i difetti e ci fa sentire star. Ma la vera bellezza sta nel saper posare lo smartphone e guardarsi allo specchio, senza filtri. Impariamo a prenderci meno sul serio, così il nostro ego non sarà un peso e finalmente diventerà un complice leggero. Sì, ma io ho detto che il mondo gira intorno a quattro cose. Abbiamo ancora il wifi. Il mondo gira con wifi. E poi c'è la vendetta, tremenda vendetta. Ma ne parliamo più tardi. Piccola, ricordati, io sono nato per amarti. E tu sei nata per amare me. I was made for loving you. Questo è il remix di Ronan.

0: previsioni del tempo di domani, a cura di Trebimeteo.
1: Saluto a tutti i nostri ascoltatori, weekend con l'anticiclone che favorirà condizioni stabili in prevalenza soleggiate su tutto il nostro paese. Farà un'eccezione solo a annuvolamenti in prossimità dei rilievi alpini e sulla dorsale appenninica, ma senza fenomeni di rilievo. Temperature che aumenteranno su tutta Italia, avremo punte, attenzione, domenica sull'interno della Puglia anche vicini ai 36-37 gradi. E tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebimeteo.

Dopo i soldi e l'ego, voltiamo pagina. Adesso parliamo di wifi e vendette, i veri motori del mondo. Tra connessioni digitali e vecchi conti da regolare. Ma prima di aprire le linee ai vostri messaggi, resettiamo i nostri pensieri con Stairway to Heaven, versione reggae.

Il wifi, siamo passati dalle pur si muove alle pur non carica. Ormai la connessione è la colla del mondo, senza saremo costretti a guardarci in faccia, sai che paura. Vivreste un mese in un castello lussuoso senza internet? O vi accontentate di un monolocale a busto arsizio con una fibra da 10 giga? Siate onesti. Sareste capaci di ricostruire la vostra identità sociale dopo un blackout digitale? Sareste capaci di usare veramente le mani insieme alla mente? Raccontateci le vostre reazioni, anche quelle più violente, davanti a una pagina che non carica o un router che lampeggia di rosso. Quanto ci mettete a trasformarvi in uomini di Neanderthal furiosi perché la connessione non funziona? È una cosa pericolosa. Provate a togliere il wifi a un adolescente o un broker per 10 minuti. Vedrete l'evoluzione umana tornare indietro all'età della pietra, tra urla primordiale e senso di vuoto esistenziale. Non siamo più animali sociali, siamo dipendenti da un segnale invisibile che se dovesse interrompersi scatenerebbe una crisi di identità di massa. Il wifi, l'ossigeno del ventunesimo secolo, una vera e propria membrana digitale che sigilla relazioni e lavoro. Senza il wifi noi siamo fragili e svaniamo socialmente, come rimanere in una stanza vuota. Pensateci.

0: Non è l'amore che fa fare le ore piccole, è il rancore, la vendetta, uno dei motori dell'universo. Quella voglia di avere successo solo per far rosicare l'ex o il professore delle medie che diceva che non avremmo combinato nulla. È bravo ma non si applica. La vendetta è il motore ecologico, brucia fegato ma produce energia infinita. Pensateci, è il rancore, la vera scintilla di puro veleno che ci spinge a superare i nostri limiti. Solo per guardare dall'alto in basso chi ci aveva sottovalutato. Dimostrare a qualcuno quanto si è diventati potenti genera un'energia creativa.
1: This is fire starting in my heart, reaching out for you.

Ogni grande successo personale nasconde sempre una piccola lista nera di persone a cui vorremmo mandare la foto del nostro trionfo con un sorriso sardonico, visto che avevi torto.

Dimenticate il perdono, che è una virtù nobile ma terribilmente noiosa. Concentratevi invece su quel calore sottile e delizioso che avete provato quando la vita vi ha finalmente presentato il conto in credito per quel qualcuno che vi ha fatto un torto atroce. Qual è la vostra piccola vendetta servita su un piatto freddo che vi ha dato più godimento del sesso?

Questa settimana vi ho chiesto via social qual è stata la vendetta più meschina e silenziosa e geniale che avete architettato per vedere il vostro nemico sprofondare. E quanto è stato dolce quel momento in cui avete capito che il karma finalmente aveva deciso di prendere ordini da voi. Beh, avete risposto ovviamente. C'è la guastafeste seriale. Il mio ex mi ha lasciato per un'altra, per mesi. Gli ho spoilerato via SMS anonimi il finale di ogni singola serie TV che stavano seguendo. Parliamo di ufficio? Per punire la collega pettegola ho impostato di nascosto la sua stampante predefinita su un altro piano. Ha corso per mesi senza capire perché. Magari dimagrita. Avete vicini molesti? Il vicino faceva feste fino all'alba. La mattina dopo, alle 7 in punto, appoggiavo le casse dello stereo al muro a tutto volume con la sigla dei Teletubbies. Restiamo in ufficio. Ho modificato le impostazioni della correzione automatica sul PC del mio capo. Ogni volta che scriveva il cognome del nostro cliente più importante, il sistema lo correggeva in stupido. I soldi, l'ego, il wifi e la vendetta. I quattro motori del mondo. Altro che l'amore.

l'idea che i soldi, l'ego, il wifi e la vendetta siano i motori del mondo è una visione molto cruda e moderna. Potere economico, l'affermazione di sé, una connessione costante, ma la vendetta è la forza più oscura del gruppo. È la forza che fa girare veramente il mondo, la vendetta come motore di ambizione. Si trasforma in riscatto sociale per dimostrare a chi ci ha sottovalutato, umiliato, scartato, che avevamo ragione noi. È il carburante infinito per l'ego, la vendetta. Poi c'è la vendetta nei mercati e nel potere, le dinamiche competitive, la distruzione dell'avversario. È una forma primordiale di giustizia la vendetta. Quando le istituzioni e la società falliscono, c'è sempre il desiderio di pareggiare i conti. La vendetta è il piatto che il mondo divora tiepido tutti i giorni. È l'energia nucleare dei poveri e il passatempo preferito dei potenti. Se i soldi muovono le mani, l'ego gonfia il petto, la vendetta è ciò che ti fa alzare dal letto quando tutto il resto è finito. Potremmo anche dire che è una forza onesta, perché non cerca il profitto, ma il pareggio dei conti. Quante volte vi siete trasformati da comuni cittadini a strateghi militari o ad hacker? Pensate che basta uno screenshot al momento giusto per far cadere un impero costruito sull'ego. Quando non si vede più niente, c'è solo un obiettivo, si riesce a spendere anche 10.000 euro di avvocato per recuperarne 100. In fondo la ruota del mondo gira perché qualcuno sta sempre aspettando il momento buono per dare una spinta a chi l'ha fatto.

Andatevene in pace se avete lo stomaco di farlo, oppure restate incazzati neri, trasformate quel veleno in energia. Alla Terra non importa della vostra sensibilità, continuerà a girare freneticamente, ignorando i vostri sentimenti e calpestando ogni vostra vana speranza. Continuate a girare, a vuoto magari, tanto di qui non si ne esce vivi. Avete ascoltato Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi. Vi ringrazio per aver condiviso questo viaggio insieme tra soldi, ego, wifi e vendetta. Restate sempre sintonizzati sulle nostre frequenze, scaricate l'app, interagite con le nostre pagine social, entrate nella community, mettetemi un cuoricino. Noi ci ascoltiamo sempre la prossima settimana. Un brano un po' ipnotico, ma ci sta, perché il mondo sta girando in questo istante. In fondo basta chiudere gli occhi per girare. Daft Punk, Around the World. Al prossimo viaggio, al prossimo Viaggiando.

0: 9:58. Previsioni del tempo di domani, a cura di Trevimeteo.
1: Saluto a tutti i nostri ascoltatori, weekend con l'anticiclone che favorirà condizioni stabili in prevalenza soleggiate su tutto il nostro paese. Farà un'eccezione solo a annuvolamenti in prossimità dei rilievi alpini e sulla dorsale appenninica, ma senza fenomeni di rilievo. Temperature che aumenteranno su tutta Italia, avremo punte attenzione domenica sull'interno della Puglia anche vicini ai 36-37 gradi. E tutto maggiori dettagli sull'app di Trevi Meteo.
0: Radio Punto. Semplicemente ovunque.
2: Luce verde, Lombardia.
3: Bentrovati. Giornata caratterizzata da spostamenti a breve e medio raggio. Possibile un aumento del traffico nel corso del pomeriggio sera per i rientri del fine settimana verso i principali centri urbani della regione. Spostamenti agevolati come ogni domenica dallo stop dei mezzi pesanti, fermi fino alle 22 ad eccezione naturalmente di quelli autorizzati per legge. Lavori in programma questa notte sulla 8 Milano-Varese. Dalle 22 chiusura del tratto compreso tra Solbiate Arno e la diramazione Gallarate Gattico in direzione di Milano. Chiusi anche gli svincoli di Solbiate Arno e di Cavaria in entrata per le due direzioni. La riapertura per le 5 di domani mattina. Lavori di notte anche sulla statale 342 Briantea. Fino al 20 giugno

0: Fascia oraria compresa tra le 21 e le 6, transito a senso unico alternato tra Caprino, Bergamasco e Pontida. Attenzione alla segnaletica. Per quanto riguarda i trasporti, da oggi, domenica 14 giugno, in vigore l'orario estivo di Trenord, che prevede un aumento delle corse verso il lago di Como, Lecco e verso la Valtellina. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Ben ritrovati, sono Saverio Lombardi, lo speaker itinerante di Viaggiando Night and Day Radio Show. Un viaggio sonoro con notizie e curiosità, con il meglio della musica dagli anni 70 ad oggi. Viaggiando Night and Day Radio Show, restate sintonizzati. Dove? Su Radio Punto, ogni domenica alle ore 19. Viaggiando Night and Day Radio Show. Accomodatevi in poltrona. Il

0: Radio Punto. Nell'Alto Milanese ascoltaci in FM su 89.1, 88.15, 88.8. Radio Punto. Semplicemente ovunque.
1: Considerato il re delle tastiere degli anni Ottanta, Howard Jones nasce il 23 febbraio del 1955. Ha imparato a suonare il pianoforte a soli 7 anni, prima di emigrare per un periodo in Canada con la famiglia. Una volta tornato in Inghilterra, avrebbe spopolato con i suoi one-man show grazie all'aiuto di John Peel, tanto da diventare, secondo un autorevole magazine, il migliore tastierista in circolazione.

ascoltaci su radio, internet, televisione, radio. E sul sito www.radio.it. Radio. Semplicemente ovunque.

Ascoltaci su radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

0: Radio Punto, semplicemente ovunque.
1: Fiori d'arancio nel Tempio Maledetto. Indiana Jones e il Tempio Maledetto è un classico, forse uno dei più amati della saga di Indy. Eppure gli autori del film, Spielberg e Lucas, lo detestavano. Entrambi stavano affrontando un momento piuttosto infelice delle loro vite. Erano nel mezzo di dolorose separazioni e il film risultò troppo cupo, troppo sotterraneo e orrifico, secondo Spielberg, che tuttavia ricorda anche il lato positivo della lavorazione. Incontrai Kate Capshaw. Anni dopo ci sposammo e per me questa è la ragione per la quale ero destinato a dirigere il Tempio Maledetto.

0: Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, nu jazz, bossa nova, down tempo, nu soul, world music, wonderful music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese.
1: Il post-it nasce come semplice foglietto adesivo giallo, ma con il tempo si è affermato come una vera e propria icona della produttività. Il suo colore caratteristico, il giallo, è stato scelto proprio per renderlo facilmente riconoscibile tra tutti i foglietti che si trovano in ufficio. Inoltre, la sua adesività lo rende perfetto per appuntare messaggi e note importanti.

0: 52 minuti.
1: 2 minuti, un libro.
2: Cosa resta di una scomparsa dopo anni di silenzio? Ossa, speranze e bugie. E quattro famiglie che aspettano di sapere se il loro lutto può finalmente avere un volto. Ciao, sono Gianluca Melilli, bentornate e bentornati a 2 minuti un libro, la vostra pausa quotidiana tra le storie. Se anche tu scrivi libri che raccontano le verità sepolte sotto la superficie, su 2minutiunlibro.it trovi tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Stiamo parlando del libro di Daniele Mencarelli. Si chiama

0: bisogna dare un nome a quelle ossa. Per questo vengono convocate 4 persone, 4 presunti familiari. In tutto 3 famiglie che hanno denunciato in epoca compatibile con lo stato dei resti la scomparsa di un loro caro. Chi avrà lo stesso DNA recuperato dallo scheletro vincerà una lotteria lunga anni di speranze e ricerche vane. Potrà finalmente piangere il proprio congiunto sparito nel nulla. L'autore in questo romanzo fa qualcosa di nuovo e forse d'inaspettato. Attorno a un enigma che agita nei personaggi parole segrete risvegliando spettri di dolori irrisolti, ci mostra un mondo nerissimo, intriso di desiderio e nostalgia del potere, di forza e violenza. A raggrumarlo, a cementarne le fondamenta, c'è un'energia che viene da lontano, che mai è scomparsa e sempre si trasforma, cristallizzata nelle strade, nell'architettura, nella storia di una città latina. 4 presunti familiari di Daniele Mencarelli, Sellerio Editore Palermo.
1: Radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque. In tutto il mondo. Ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radiopunto.it. Radio Punto.

0: Si direbbe che persino la luna sia affrettata stasera. Osservateli in alto a guardare questo spettacolo. Tornando a casa, troverete i bambini. Date loro una carezza e dite: «Questa è la carezza del Papa». Troverete forse qualche lacrima da asciugare. Abbiate per chi soffre una parola di conforto. Papa Giovanni XXIII.
1: Radio, internet, televisione. Radio Punto. Semplicemente ovunque.

Io mi chiamo Pasquale Gafiero e son brigadiero del carcerone. Io mi chiamo Gafiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti papponi cornuti alla che. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine m'assetto papale, mi sbottone e mi leggo il giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimmo un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere osanne fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello e mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo sceltissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore, che Dio lo perdoni, mentre il rullozzo ci alleva i visoni. Voi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fatto le tre, volita spremuto, ho volito un caffè. Ah, che bello caffè, pur in carcere usanne fa. Caricetta cacciccire nella compagno di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pur in carcere usanne fa. Caricetta di ciccirinella compagno di cella precisa mamma.

Ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa c'è là che c'è là. Io non tengo compagni che tipo stipendi e un ambo se segno a papà. Aggiungetemi a figli innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo era vado più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io già tengo le scarpe a ugillè, gradito.

qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai visto chissà, chi se so paticiente, ma chi se fa niente, se tengono l'immunità. Don Raffaele, voi politicamente, io voglio

0: semplicemente ovunque.
1: Noi che, a scuola, per la prova di scienze, ci davano la patata da mettere nel bicchiere e che germogliava.

Nel cuore di Cagliari, su un colle austero chiamato Tavixeddu, Colle dei Piccoli Fiori, si cela uno dei tesori archeologici più straordinari del Mediterraneo. La più vasta necropoli fenicio-punica esistente, con oltre 1000 tombe a pozzo scavate nella roccia calcarea tra il VI e il III secolo a.C. Questi pozzi, profondi fino a 11 metri, si aprono in camere funerarie decorate, custodi di anfore, ampolle profumate e affreschi, come quelli della tomba del combattente e della tomba della ruota. L'area ha proseguito la sua funzione in epoca romana, arricchendosi di sepolture monumentali come la Grotta della Vipera, con rilievi e iscrizioni commemorative. Dopo secoli di abbandono e trasformazioni, inclusi riutilizzi come rifugio cava, la necropoli è stata aperta al pubblico nel 2014, restituendoci un paesaggio di storia nascosta e memoria viva sotto il cielo cittadino.

0: Ehi, sì, dico proprio a te che ora ascolti la radio. Posso farti una domanda? Ma se vuoi ascoltare un po' di buona musica, tu dove vai? Non perderti in giri inutili. Per sentire la musica più bella bisogna andare al centro. Al centro della musica. Ogni sabato su Radio Punto alle 18 c'è...
1: Al centro esatto della musica.
0: Al centro della musica con Angelo Moscara. Il weekend a Radio Punto è a base di divertimento e grandi successi con Al centro della musica.
2: Negli anni Ottanta andavano di moda le giacche esagerate e jeans a vita alta con il maglione e la felpa infilati dentro, i fuso dei colori accesi, maglie e t-shirts anch'esse vistose e sovradimensionate, talora molto corte oppure aderenti. Ma non possiamo dimenticare le inguardabili maglie a rete, mentre i piedi, sneaker e stivali da cowboy vanno per la maggiore.

In tutto il mondo, ascoltaci con la nostra app per Android e iPhone. E sul sito www.radio.it. Radio Punto, semplicemente ovunque.

Ciao ragazzi, siamo... Aspettate un attimo, c'è... No, non ho sistemato una cosa però, cavolo, mi sono dimenticato una cosa molto importante e comoda. Sopra e pari. Adesso lavoro molto meglio perché il mouse io me lo devo tenere da questa parte qua, perché sennò dalla parte sinistra no. Allora, Rock On, le 22 e 20 minuti, per la precisione 18, quindi noi siamo rock e quindi rock fa tardi, come dice anche l'amica Enrica, alla fine iniziare è tardi. Alla fine fa rock, e quindi noi siamo rock. Va bene, allora Rock On, settimana scorsa non è andato in diretta perché avevamo un impegno di lavoro, e questa sera quindi recuperiamo alla grande. Oggi mi sento triste, malinconico, ho voglia di una bella serata dark wave, un po' triste, sentimentale, quindi vi voglio dark, vi voglio vedere ballare, voglio che voi balliate, però vi voglio tristi e riflessivi. Siamo in diretta su Telegram, grazie al gruppo chiuso di Pino Rock. Vi vedo già collegati in 47 in questo momento. Ciao ragazzi, grazie per aver collegato anche questa sera Rock On su Telegram. Su Facebook, ciao amici che entrate e che uscite. Vengo a prendervi uno dopo l'altro. Ciao Donato. Ma è lo studio... vabbè, si è bloccato, dopo ti vengo a prendere. Ciao, ciao Moira, ciao cara, ciao Ale, ciao Bonè, eccola lì Enrica. Su TikTok fa mini blocchi, su Insta invece resiste meglio. Grazie Willy, vabbè, l'importante è che si vede bene da qualche parte, quindi anche su Facebook continua. Dicevamo Donato, ma lo Slaughter? No, sì, ci vado, ci andiamo carissimo. Abbiamo saltato un po' di sere perché è un periodo in cui non sto facendo serata allo Slaughter, siamo stati un po' al Black Hole e siamo stati anche un po' a casa, dico perché ci muoviamo sempre un po' col gruppo, però ci torniamo. Siamo ancora lì, tranquillo che ci vediamo ancora e presto allo Slaughter. Ciao Simona, ciao. Allora, ciao. Cos'è? Domatore di leoni. Iniziate. Eccola lì che inizia. Va bene, ma è così che vi voglio. Allora, abbiamo aperto con L'Homme Combre Paris, un pezzo che mi fa impazzire, mi piace un botto. E questa qua è la versione originale, quella della Union. E invece poi io l'ho conosciuta sotto la versione cover dei Twin Tribes, che poi la metteremo durante la puntata. Però va bene, era così per aprire, per iniziare, perché mi devo cambiare, devo fare la trasformazione da Dr. Jekyll a Mr. Hyde. Allora, voglio i vostri pezzi, anche i pezzi anni 80 synth pop vanno bene, lo sapete che quando facciamo la dark wave vanno bene anche gli anni 80, perché alla fine ragazzi la dark wave non è altro che gli anni 80 del 2000, cioè la dark wave è un sound che si è fermato quindi come se fosse gli anni 80 del 2000, alla fine capisci, cioè la dark wave è il sound immortalato ancora oggi nel 2000, perché alla fine la dark wave viene dagli anni 2000, viene dagli anni 80, quindi insomma i musicisti hanno voluto un po' immortalare questo sound, quindi vanno bene anche i suoni elettronici degli anni 80, mi raccomando. Ma se siete tristi e ballabili, riflessivi e oscuri, questa sera vi voglio. Io adesso vado a prendere il trucco perché voglio farmi la faccia nera, e io intanto vi apro con Duru Duru dei She Passed Away, e voi dovete ballare.

Don, perché se fosse sintonizzato ora in audio e state magari viaggiando, eh? Questo è Radio Punto, www.radiopunto.it per lo streaming 88150 in FM. Siamo anche in DAB ogni domenica dalle 22 alle 23, più o meno circa 22 e qualcosa, 23 qualcosa. Magari stasera, se la serata prende bene, andiamo ancora avanti. E questa sera voglio comunque chiudere nel trash, ragazzi. Magari voglio mettere un bel brano. Arrivo a prenderti, dirà su Facebook, arrivo caro. Magari voglio prendere, voglio mettere un brano finale tipo dei cartoni animati. Quindi fatevi sotto, cartoni animati verso la fine, perché voglio anticipare delle prossime puntate che faremo per quanto riguarda i cartoni. La sto programmando. Allora, duro duro.

Allora, sì, per rispondere ad alcuni messaggi, certo. Vabbè, ma vogliamo subito metterla così in battuta? Solitamente uno di quei brani che mettiamo sempre un po' verso la fine, però visto che siamo carichi, perché no? Elettrica danza ci potrebbe anche stare, perché comunque visto che siamo carichi, mi sento abbastanza carico, ci potrebbe stare alla fine. È comunque Dark Wave, anzi alla grande, quindi perché no? Federico su Telegram, che ci consiglia subito in apertura Elettrica danza dei Litfiba, perché no? E poi dopo magari arriviamo anche agli altri brani che state commentando. Ho visto che Willy mi ha già fatto qualcosa, mi ha già linkato qualcosa. Anarchia nelle tue live, vero Matt? Assolutamente sempre anarchia. Quindi Willy, ho visto che mi hai linkato qualcosa e tra poco vado a prendere, ovviamente. Poi Cure, ma che cosa? Moira, dimmi cosa vuoi, che intanto programmo qualcosa anche dei Cure. Tanto guarda, ho già la cartella pronta, dimmi un titolo dei brani. Ragazzi, mi raccomando, scrivetemi sempre il brano, e cioè il ciao Leonardo, ciao carissimo, ciao Tiziana, ciao cara. Scrivetemi sempre la band e il brano, ok? Bella, va bene, mi piace Federico, Elettrica danza subito così. Bella carica!

No! Era la versione quella che ci ha abbandonato così. Maledetta! Io mi aspettavo il finale, no? E invece, vedi, sapete che, bastardi, intanto su Telegram state ridendo la fede che sa sta spanzando dalle risate, prendendomi in giro, insieme a William Bonesso, Elettrica Panza! E va bene così, sono i rock'n che voglio. Willy mi ha mandato due link, mandiamo il primo e poi il secondo, poi riprendiamo con gli amici che ci stanno scrivendo su Telegram con le altre richieste. Vediamo un po' se si carica quello di Willy, se no mi tocca mettere assolutamente un pezzo per non fare troppo un buco, ma dovrebbe essersi caricato anche quello di Willy, se non sbaglio. Ragazzi, voi sapete che quando ci sono i Litfiba io non capisco più niente, perché io devo... Non è che io devo, io interpreto. Perché i Litfiba, le canzoni dei Litfiba entrano dentro di me come un fuoco, bruciano dentro, e quindi io me le sento dentro vivere, bruciare. Willy, primo link di Willy, Primal Scream. Oh!

Gran bel pezzo, Willy, è bello. Arrivano anche i complimenti da Telegram, non solo da TikTok, in privato anche. Vedo anche quello che mi state scrivendo. Cazzo, ragazzi, che pezzi però, eh!

Assolutamente sì! Prodigy, ma certo! Allora, intanto mandiamo i Cure per la Moira, quindi Want, spero che sia quella giusta, perché abbiamo So Want e Want. Quindi io credo, spero di aver beccato quella giusta. Moira, puniscimi se ho sbagliato. Want. Grazie, Giusy, tu sei troppo buona. Su Facebook. Arrivo su Telegram, ragazzi, non arrabbiatevi. Qualcosa mi dice Bonesso? Qualcosa dei Prodigy? Ma assolutamente sì. Cazzo, te lo preparo adesso dei Prodigy. Fede? Sì, bene, bene, anche la Fede approva. Andiamo quindi Want dei Cure e poi andiamo con i Prodigy. Con i Prodigy facciamo ancora macello. Want dei Cure, da richiesta da Moira. Back one, cadiamo nella malinconia della Dark Wave.

Perché purtroppo ogni tanto lo sapete che cadono le dirette, quindi vabbè, niente. Abbiamo dovuto un attimino riavviare Instagram perché ogni tanto cade la diretta. Non lo fa con tutte le live, non lo fa con tutte le canzoni, ma con alcune lo fa, quindi va bene. Però vi ricordo sempre che se state ascoltando da Telegram o se state ascoltando dall'audio o anche in questo momento anche da Facebook, a parte che anche su Facebook si blocca un botto, ho visto. L'unico che non mi dà problemi sembrerebbe un po' TikTok. Boh. No, però anche TikTok mi diceva che si bloccava. Comunque vabbè, sti cacchi ragazzi. L'unica dove non si blocca è sempre l'audio. Comunque va bene, vi riprendo qua con Wanted dei Cure, eccola qua.

0: Mamma mia, che ricordi, Moira. Allora, tra l'altro, facciamo un attimino di cultura musicale, va, che ogni tanto non guasta mai. Tra l'altro, questo pezzo qua dei Cure è tratto da un disco molto anomalo dei Cure, appunto, perché è tratto da Wild Mood Swings, se non ricordo male. Sì, perché anche qua ho la copertina, quindi se non sbaglio, se non è sbagliato. Io mi ricordo questo disco qua, ce l'ho in cassetta e poi lo comprai anche in CD. Quando uscì fu molto criticato dai fan e dalla critica, perché era un disco che non piacque molto, fu molto criticato, non capisco perché alla fine ci sono molti pezzi belli qua dentro. Forse li avevano un po' criticati di aver cambiato molto il sound, in effetti si erano allontanati tantissimo dal sound originale dei The Cure, sicuramente, quindi avevano ben lontano le sonorità di Disintegration, per dire, no? Brano, disco a caso, ma anche come Blood Flowers, no, che poi tra l'altro è uscito dopo, Forest, vabbè, siamo abbastanza indietro, però a me piaceva, perché invece questo disco qua conserva dei bei pezzi. Want è uno di quelli, e poi c'era anche This Is The Life, che era molto bella. Io l'ho trovato molto malinconico, molto filo Cure, però vero, il mio primo concerto di The Cure, quindi con questo tour, perché erano andati erano andati controcorrente, brava, esatto, infatti erano molto diversi, però infatti li avevano criticati a bestia, li avevano criticati, infatti è un disco che non piacque molto, però io me lo ricordo, io anche ai tempi già facevo radio, quindi lo mandavo perché comunque era comunque curioso come album, e quindi meritava comunque di parlarne. Ragazzi, li abbiamo nominati prima e li mettiamo adesso. Vi dovete, dovete muovere quel culo che avete dalla sedia.
1: Ragazzi, non facciamo cazzate. Ciao Barbie! Ciao tesoro! Fede, ci sei ancora?
0: Batti un colpo! Raga, Bonesso prima ce li ha consigliati, e non solo, anche gli amici di Telegram. Poi dopo mettiamo anche altri pezzi. Altro pezzo, quindi ho preparato subito quello di Willy Willone, che lavora con noi dietro le quinte. Poi abbiamo anche Placebo, li mettiamo tutti insieme. Poi abbiamo un Placebo di Matt, eccoli qua, tutti in tono, quindi Prodigy, il pezzo di Willy e poi Placebo, ok?
1: Fede c'è? Sì, ancora per poco, poi va in carica.
0: Raga, la dedichiamo anche al Don che sta qua sopra. Ciao Don, ti voglio bene. Preparati, perché ti faccio ballare i Prodigy.

Bellissimo! Allora, Denfunemon, Nocturnal Vision, mamma mia che bello, Willy, figata. Allora adesso Placebo, richiesto da Matt, Drink with Matt, è andato a trovare. Io devo ancora andare a trovarlo, ma devo ancora assaggiare qualche tuo drink e prima o poi lo farò, caro amico. Poi dopo un pezzo che vi ho messo io. Fatemi un attimo prendere fiato. Allora ricapitoliamo. Che ore sono? Sono le 22:56. Non finiremo mai! Mai! Non finiremo mai per le 11. No! Perché Rockon questa sera proseguirà ancora. Non vi voglio fermare alle 11. Marilyn Manson. Postman. Grande Bonesso. Sei un malato. Ti adoro. Lo mettiamo. Facciamo felice anche la Fede con Marilyn Manson. Fede, ci sei? Ti prego, diccelo ancora. Inchia, ti sto ancora aspettando. È vero, hai ragione. Placebo. Poi dopo un pezzo che ho scelto io dei Twin Tribes, un po' malinconico, ma ci sta. E poi Bonesso se ne esce con A Postman di Marilyn Manson. E qua davvero ritorniamo alle sonorità quasi prodigi. Io volevo essere triste questa sera, ma grazie a voi, Enrica, ci sei ancora? Ma grazie a voi, questa sera non sono più triste. Qui il tema, qual è il tema di stasera? Ma guarda, dark wave, elettronica, sonorità oscure. Ecco, volevo essere triste, ma alla fine gli amici qua mi hanno rallegrato tra Telegram e Instagram, quindi va bene così. Andiamo! Placebo! E poi dopo si prosegue con gli altri pezzi.

Era da tanto che non mettevo questo pezzo dei Twin Tribes, Card of Rotron. Ho detto che volevo anche un po' di malinconia. E questo era un pezzo che avevo scelto io, quindi che non viene da nessuna parte, né dalle pagine di social, neanche da Telegram. Ragazzi, sono le 23, noi dovremmo chiudere, ma ovviamente proseguiamo. Perché ci piace fare tardi e perché comunque abbiamo ancora un sacco di roba da mettere. Non possiamo chiudere ora. Anche perché in realtà io ho iniziato alle 22.15, quindi dobbiamo cercare di recuperare almeno fino alle 23.15, di regola. Marilyn Manson, Postman, che ci aveva chiesto prima il buon Bonesso, che prima ancora ci aveva chiesto i Prodigy. Quindi preparatevi, perché stiamo per cadere ancora nel casino totale. Io, ragazzi, sono sudatissimo. Tra l'altro ho avuto anche 9 ore di lavoro. Sono uscito dal lavoro, sono venuto direttamente qua. Lo avete visto? Mi sono cambiato direttamente qua da Dr. Jekyll a Mr. Hyde. E quindi sono venuto qua non per fare un cazzo, non per fare un buco radiofonico, ma per fare qualcosa di grande. E quindi chi è che ci scrive? Moira, esatto, giusto o no? E quindi Marilyn Manson, Postman.

Stiamo arrivando ormai verso la conclusione di questa puntata. Aiutatemi a risalire, ragazzi. Sono veramente... sono devastato. La schiena! Sono vecchio per certe cose. La mia schiena, cazzo! Oddio! Oddio, mi fa male tutto quanto! Ok. Bisogna mettere un pezzo tranquillo. Amy, va che c'hai una certa. Ma che cazzo c'ha? Io vi amo, ragazzi. Amy, un quadro in diretta. Ma brava Moira, ma sai che è una bella idea? Va che lo faremo. Brava Moira, ti invito, tu lo fai, ti invito. Come invitato la DJ, prossima ospite potresti essere tu, che fai un quadro in diretta. Ma sei un genio, lo facciamo. Ciao Robert Bolle, chi lo tiene come? Fermaporte. Oddio. Michael, Gigi D'Alessio, ancora un po' presto. Te lo potrei mettere però solo alla fine. Però devi aspettare perché siamo ancora un po' presto. Dobbiamo ancora andare un po' in onda. Sapessi la mia schiena. Ok. Allora. Occhio, amico. Che c'hai una certa, oh, anche tu, grande Matteo, è vero, c'ho una certa, avete ragione. Ragazzi, io ad agosto compio 47 anni, raga, io compio 47 anni e veramente ci devo andare piano perché qua qualche volta ci lascerò le penne a Rock On. Gallo Dance e Liberon Hanover. E dopo riprendiamo anche con gli ultimi pezzi da Telegram. Anche se ho visto che avete un po' scarseggiato, ragazzi, eh? Siete un po' ascoltatori ma meno partecipanti. Ma comunque ci sta. A volte vi piace anche solo ascoltare. Gallo Dance, ripresa richiesta da Willy. Un pezzo un po' tranquillo, ragazzi, perché non posso mettere altri pezzi come Marilyn Manson, perché sennò veramente stasera ci lascio le penne.

Va bene, ok. Tanto comunque Erika, ad esempio da Telegram, ha comunque apprezzato. Abbiamo un attimo cannato il pezzo, ma va bene, comunque alla fine siamo in Rock On in Dark, quindi ci stavano anche comunque i Galon Dance, cioè ci stava Galon Dance dei Lebanon Hanover. Non era il pezzo che aveva scelto Will, infatti il pezzo è Martin Dopun con Inside Out, quello qua lo mettiamo. E poi dopo andiamo a recuperare Belli. Mi sono arrivati altri pezzi carini da mettere e infatti comunque li mettiamo, anche perché comunque tiriamo ancora un po' Rock On, quindi ci sta. Vengo a leggere altri messaggi. Ragazzi, non arrabbiatevi laggiù, arrivo ragazzi, scusatemi, lo sapete che non riesco a leggere sempre in tempo diretta tutti i messaggi anche su Telegram, perché anche lì ogni tanto ho dei blocchi. Pezzo di Willone, eccolo qua.

Attenzione perché ora ho selezionato per voi un pezzo trashissimo italiano, eh? Comunque questo è un pezzone che va spesso allo Slaughter a Black Hole. Vero Willy, mi confermi, pezzone?

No? Beh no, no, io l'ho sentito un po' di volte a Black Hole, eh. Magari sul tardi. Aldo, mi hai linkato qualcosa, però ti credo, ti chiedo per favore se è meglio se i link li vedo meglio su Facebook, perché su Instagram non mi si aprono. Su Instagram, se vuoi mi scrivi nome e titolo della band, cioè titolo della canzone band. Però invece se vuoi linkare che si apre automaticamente, te lo chiedo per favore su Facebook, perché qua su Telegram non mi funziona. Grazie Aldo. Allora, no, perché guardate, lo voglio unire. No, dov'è? Ho perso il pezzo di Willy, era qua. Aspettate. Era bello il pezzo di Willy. Vabbè, niente, lo volevo unire con... ok, mi faccio un'altra pagina. Fa niente. Lo volevo unire con pezzo trescissimo. No, raga, questo qua è un altro che ve lo regalo io. In realtà ci sono messi d'accordo anche prima con Pino Rock su Telegram, quindi ci sta. Ci sta anche questo bel pezzone. Bella. Pezzo trash italiano ci sta per spezzare prima di andare verso la chiusura di Rock On. Ok? Ci sta, pezzo all'italiana.

Grande. C'era bisogno anche un po' di Rino Gaetano perché, no? Come cazzo si dice? Alla fine fa parte di noi. Allora ragazzi, stiamo andando verso la conclusione, quindi agli amici di Telegram, chiudo definitivamente, più o meno definitivamente, la lineup per chiedere quindi ancora canzoni. Leo! Oh, Leonà! Ciao, Leo! Cacchio, Leo! Comunque, diaframma, cavolo, ci stavano verso la fine. Ma un'anima latina? Ma tipo di chi? In brano chiusura trash così, last minute, vogliamo fare ancora qualcosa di Santana? Anima latina, così intendi? Comunque, ho preso il pezzo di Aldo su Facebook, che adesso qua l'ho caricato e lo vogliamo mettere, assolutamente. Però stiamo andando verso la conclusione, quindi agli amici di Telegram, infatti, tranquilli, bravi, lo sapete, quindi abbiamo chiuso quindi le possibilità di mandare ancora brani, perché sennò veramente andiamo avanti fino oltre la mezzanotte, perché sono già le 11:30 e quindi dobbiamo andare verso la conclusione. Voglio mettere il pezzo di Aldo e poi dopo voglio... Ah, cazzo, Leo! Mamma mia! Anima latina intendi dire di Battisti? Beh... Tu arrivi adesso e ci proponi questo fulmine, questa bomba! È troppo lunga, porca miseria! Leo, questa... Allora, no, ti prego! Leo, non me ne volere! Anima latina è un pezzo della Madonna che non possiamo mettere per pochi minuti! Dobbiamo mettere e gustarcelo. Capisci che questo è un pezzo che noi dobbiamo mettere per farlo andare dall'inizio alla fine. Mimmo Amarelli, trash, non lo conosco. O anche Due Mondi. E vabbè, ma tu mi stai proponendo proprio pezzi della Madonna di Lucio Battisti. Ma Leo, quello è un disco della Madonna. Cioè, quello, Anima Latina, è un disco progressive di Lucio Battisti. Cioè, Lucio Battisti in quell'anno toccò sonorità progressive. Era ancora con Mogol. E infatti però la sua idea, anche se siamo comunque negli anni 70, ma la sua idea era progettata verso un sound prog. Un sound prog! Robe che non sono dovute ad ascoltare alla musica italiana normale. Ma capisci che quello è un disco che non possiamo mettere. Io ti adoro, Leo, perché tu hai delle sonorità, tu hai dei gusti che sono paurosi. Ma quello è un disco che dobbiamo mettere in una puntata particolare. Allora, Profondo Rosso dei Goblin. Aspetta, cos'è Willy? Comunque su TikTok, sì, credo che si sia spento Willy, sì, non so che cazzo è successo, ma guarda, ci perdo le speranze, guarda, ad una certa vaffanculo anche TikTok. Grazie comunque Willy, davvero. Quando fai così mi sembra Morgan incazzato. No, qui fa cagare. Allora, al pezzo di Aldo, dai, andiamo col pezzo di Aldo. Poi comunque Leo, no, il discorso Anima Latina dobbiamo riprenderlo, perché ragazzi non si scherza. Pezzo di Aldo, Bergdor. Oh, andiamo. Mamma ragazzi, che darkone.

0: Ma Aldo! Ma Aldo! Esiste una cover di Polvere, mamma mia! Quella dei Decibel, fatta da lui. Mamma, la prossima volta la mettiamo, Aldo! Ricordamela! Allora, questo è fantastico! Cioè, Dark Doom, definitivamente, tra l'altro anche su Telegram e su Instagram, qua anche Bonesso fa, ma cos'è sto pezzo? È fantastico! Sono i Dark Door, definitivamente. Oh, io ammetto la mia ignoranza, io non li conoscevo, davvero, giuro, sapete, cioè, tanta roba a me mi scappa, quindi, cioè, non è che posso sempre conoscere un sacco di roba, quindi veramente io non li conoscevo, ma mi interessa di bestia quello che ha detto Aldo, che ha detto che c'è una versione di Polvere rifatta quindi dai Dark Doom. No, assolutamente, cioè io voglio, sai che dobbiamo assolutamente metterla la prossima volta. Io già adoro i Decibel, cazzo, però i Decibel, porca miseria. Ma sapete che no, facciamo così, raga. Allora, io avevo programmato la carrozza di Hans, però, madonna, ragazzi, ma i Decibel. No, non Contessa. No. Io... No. Raga, com'è che si chiama? La canzone che vuoi tu, poco dopo non la riconosci più. Com'è che si chiama? Dei Decibel. Qual è quella canzone? Perché voglio mettere quella. Avevo programmato anche la carrozza di Hans, che ci sta, perché è grande Leonardo, che c'ha una cultura anche lui spaventosa. Ma come si chiama la canzone, quella storica dei Decibel? Io non li conoscevo davvero. Beh, ma Willy, non mi meraviglio, perché tu hai una cultura spaventosa, quindi io non sapevo. E Aldo mi hai fatto scoprire una band che io veramente, cioè, vivevo nella penombra, perché non conoscevo questa band. Li adoro. Sappi che io da oggi, grazie a te, li continuerò ad ascoltare e li approfonderò. Raga, dobbiamo chiudere. Io voglio i Decibel. Ragazzi, ma come fa quella canzone famosa? Dai. Ma ragazzi, veramente ci devo arrivare da solo? Dai, porca miseria. Oh, come fa quella canzone lì? Vabbè, non è Contessa. Non è Supermarket. Com'è che si chiama? Ma porca miseria. Bravo, Swing. Bravo, hai ragione. Cioè, ma raga, oh, anche voi su Telegram, che vi è preso? Adesso mi state scrivendo. Swing, hai ragione. Allora, voglio mandare quella, però voglio anche comunque concludere con la canzone di Hans, la carrozza di Hans, perché mi piaceva un botto. Swing, giusto? Sì, ma qualcosa? Ma porca miseria, ma è possibile che qua il database non me lo trova? Ma oh, ma veramente, ma state scherzando? Ma no, non è Contessa. No, non è Polvere. Ragazzi, cioè, il database non mi trova quella canzone, la Swing. Cioè, vabbè, adesso devo fare una ricerca su Google. Ma vi sembra normale, ragazzi? Ma dai, ma porca miseria. Decibel, cioè, tutto in tempo diretta, dai. Ma ragazzi, ma stiamo scherzando che il database non mi trova la canzone famosa dei Decibel? Ma oh, se ricordo bene, ma anch'io una roba del genere. Allora, Swing. Cioè, ma state scherzando? Ma anche su Google non viene fuori niente. Dai, vabbè, ma che cazzo state dicendo? Dai, Decibel, band, vabbè. Cioè, Swing. Ma veramente, ragazzi, ma davvero, ma siamo a sti livelli? Allora. Ok. Nuovo Swing. Ecco, hai ragione. Aspetta, eccolo qua. Ma è bravo Willy, esatto. Cioè, ma avevo capito, ma porca miseria, ma veramente. Allora, nuovo. Eccolo qua, nuovo Swing. Cioè, veramente siamo a sti livelli. Ma oh, dei decibel, ragazzi! Cioè, ma veramente qua in radio a Rock On facciamo ste figure, ragazzi. Vabbè, ok, allora, Amy, ok? Cos'è? Aspetta che vi ho perso. Ecco il testo, la canzone dei decibel, si tratta dell'album Vivo da Re, ok, sì, inchia, ok, sì, nuovo swing. Eccolo qua, trovato. Comunque, Leo, ci sei ancora? Comunque io la voglio comunque mettere la carrozza di Hans, almeno un pezzo. Felice, no, grande Aldo, veramente, eccolo qua, verso la conclusione, due ultimi pezzi, va ragazzi, stiamo tirando di bestia, madonna che io devo bere perché non ce la faccio più, decibel, mamma mia che pezzone, ultimi due pezzoni alla grandi, ci sei, bella, ragazzi, due pezzoni che spaccano a Rock On, verso in questa conclusione di Rock On in Dark Wave, e poi andiamo verso la conclusione, madonna quanto mi piace fare la radio così, improvvisazione, la radio verité, perché ragazzi, Rock On non è un programma normale, nuovo swing, grande Aldo, non è un programma radiofonico normale, è un programma verité, è tutto improvvisato, noi non facciamo la radio come la fanno tutti, noi facciamo la radio a nostro cazzo di modo, nuovo swing, decibel.
1: Vuol restare grande, preferisce chiudersi e morire,

0: Ok, ragazzi. Bastardo. Allora, bene. Come promesso, siamo arrivati alla fine di questo rocon. Sempre più borderline. Sempre più anomalo. Io mi ricordo tanti anni fa Rockon nacque come un programma radiofonico serio. Cioè facevamo seriamente intrattenimento musicale e adesso è diventato qualcosa che va oltre un programma radiofonico, perché questo lo devo anche alle vostre partecipazioni, perché voi entrate dentro la radio. Il pubblico da casa entra dentro il microfono, sceglie per me le canzoni. Una volta ero chiuso solo io in radio, c'era poco confronto e poca possibilità. Perché quando non esistevano i social, c'era poca possibilità di confrontarsi e di dialogare con gli ascoltatori. Con l'arrivo dei social, compreso Telegram, Rockon è diventato un qualcosa di globale e ha cambiato sicuramente anche la modalità di trasmissione. Una cosa bella dei social unisce a distanza, vero Matt? Grande, veramente, davvero. Grazie a te, grazie. Quasi 2 ore, bella Willy, è vero, è vero, è vero. Siete rimasti veramente quasi fino alla fine. C'è gente che deve andare a dormire, ma. Evi, ti prego, chiudi. Jessica, ti adoro, Jessica. Evi, ti prego, chiudi perché devo andare a letto, ma non riesco a staccare finché sei in diretta. Ti amo. Fantastica. Number one, veramente. Pilo Rock. Oh, ma che domani mi devo alzare alle 6. Io veramente vi adoro. Ok, andiamo. Rockon, no, Rockon on barricato. Grande Matti, spettacolo. No, ragazzi, è fantastico fare Rockon così. Cioè, è meraviglioso perché non abbiamo più veramente limiti. Cioè, stiamo andando veramente oltre la. Oltre cos'è? Barbara, anche io. C'ho sonno, ma sono ancora. Perché siete curiosi di rimanere fino alla fine. No, Willy, aspetta! Non abbiamo ancora chiuso. Finiamo con la carrozza di Hans. Finiamo con la carrozza di Hans. Vi adoro perché dovete andare a dormire, vado. E fa morire. Oh, ma che mi devo alzare alle 6 quella. Dai, chiudi, che devo andare a letto. Va bene, chiudiamo. La carrozza di Hans, la PFM, e chiudiamo sulle note della PFM. Grazie Aldo per aver partecipato, per aver fatto conoscere una nuova band a me che io non conoscevo e che sicuramente sperimenteremo ancora qua a Rockon. Grande Aldo. Salutiamo la Fede, il volto di Rockon, anche questa sera ha posato per la locandina. La carrozza di Hans! Chiudiamo con il pane fresco. Bravo! Sì, ma dai, chiudi! Ok?
1: Cerca. Corri.

Va bene. Lo abbiamo perso definitivamente. Il lit è Steven. Bravo! Ok! No, ragazzi! Ok, promesso! Basta!

Ok, basta. Buonanotte a tutti. Buonanotte a tutti con l'ultimo pezzo. Definitivo, veramente ragazzi. Oh, te ne devi andare. Basta, ciao, buonanotte a tutti. Veramente, ho chiuso. Mi sembra un po' quello della paura. Basta, basta. Ultimi pezzi, me ne vado. Promesso, ultimo pezzo. Ultimo, vi prego. L'ultimo, poi ce l'andiamo definitivamente. Veramente, ve lo giuro ragazzi. Alto ti prendo. Scendo, cos'è? No, cos'è? Non vedo. Scendo a prendere le brioche. Grande Aldo. No. Ok, no, sicuro. L'ultimo, veramente, no. Davvero, poi me ne vado davvero. Ci salutiamo sulle ultime note. Davvero, basta. Perché mi ha fatto... No, Willy. Little Steven. Big Fruit, e poi ci andiamo, veramente, basta, ciao a tutti, buonanotte a tutti, ultimo pezzo, buonanotte.

cacciano oggi non ci cacceranno mai più. A Rock On, cioè domenica prossima con il nuovo Rock On.

0: 56 minuti.
1: Dalla domenica al giovedì alle 23, Radio Punto diventa Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Lounge, chill out, new jazz, bossa nova, down tempo, new soul, world music, Wonderful Music. Solo su Radio Punto, la radio dell'Alto Milanese. Music selection by Roberto.

Wonderful Music, un inconfondibile blend di musica selezionata da sorseggiare comodamente nella vostra living room. Wonderful Music.